0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, conseguenza della denatalità che sta interessando la penisola. Un dato che tra l'altro mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale nazionale. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'Ufficio Studi di CGA, Associazione di Artigiani e Imprese.
3: È un fenomeno che colpisce soprattutto il Mezzogiorno, ma anche il Centro Italia. La perdita più elevata si registra in Calabria, meno 18%. Nelle regioni del nord c'è una crescita della popolazione giovanile, Emilia Romagna più 8%, Lombardia più 5%, ma salite anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Questo grazie alla capacità di attrarre giovani soprattutto provenienti dalle altre aree del paese, dal mezzogiorno soprattutto, ma anche in parte dall'estero. Invece tra le grandi città, Milano è tra le realtà più dinamiche del paese, registrando un aumento pensato del 10% dei giovani. Torino anch'essa ha un saldo positivo, invece diversa è la situazione di Roma, dove c'è una lieve perdita. La difficoltà nel ricambio generazionale rischia di accentuare quello che è il problema della ricerca di personale, soprattutto per le piccole imprese.
2: È tutto.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: È uscito da qualche giorno dal Golfo degli Angeli, al telefono con noi c'è Praci, buona giornata, ben ritrovato.
3: Buongiorno raga.
2: Allora, la prima cosa che balza all'occhio è proprio il titolo di questo album che dà il senso di mare, anche se poi all'interno del disco, ascoltando le varie tracce, i temi toccati sono veramente tanti. Vuoi raccontarci innanzitutto perché dal Golfo degli Angeli?
3: Perché dal Golfo degli Angeli, perché io sono nato e cresciuto a Cagliari, devo tantissimo alla mia città, anche da quando abbiamo iniziato proprio a rappare dall'inizio, è stata parte fondamentale del racconto e parte fondamentale anche e soprattutto della spinta della musica, l'aiuto di tutti i miei amici e delle persone anche che non conoscevo, che mi hanno portato pian piano fin dove sono. Dal Golfo degli Angeli perché la strada è ancora molto molto lunga, quindi dal Golfo degli Angeli fino a dove dobbiamo arrivare, per ricordare che il punto di partenza probabilmente è importante quanto il punto d'arrivo e si deve tanto anche al percorso che si fa per appartenenza e per origini. Alla fine torno sempre a casa in qualche modo, in un modo o in un altro, per coincidenze o per no. E infatti è stato molto bello anche nella produzione del disco tornare realmente a casa, che ne so, con Paolo Fresu, che è una leggenda del jazz mondiale, di Tenores, di Orosei. Abbiamo fatto proprio delle collaborazioni bellissime che non erano pensate all'interno del disco dall'inizio, sono arrivate al disco quasi chiuso, per esempio, quelle, e quindi cioè, anche il destino ci ha riportato un po' a casa, a aprire il disco in questo modo. È stato molto, molto romantico, molto, molto bello.
2: Ecco, la canzone a cui fai riferimento è proprio quella che apre l'album, Figlio del Mare. Io quando l'ho vista e ho visto la partecipazione di Fresu e dei Tenores, mi sono detto, ma cosa c'entrano questi con tutte le altre featuring che ci sono? Invece è una canzone che si inserisce in un modo quasi naturale, che forse aggiunge anche più senso poi al resto dell'album. Non so se sei d'accordo.
3: Sì, certo, alla fine quando si fa la lingua della musica è universale, quando si fa della musica o semplicemente ci si mette amore, passione, si ascolta e non si sente la musica, i punti di incontro si trovano sempre in tutti i generi, e soprattutto con Paolo davvero l'ho conosciuto. Si è creato subito un rapporto di intesa in un attimo. Alla fine ci si capisce quando il fine ultimo è l'arte, ci si capisce facilmente.
2: Radici, futuro, soprattutto il suono di Praci, c'è tutto dentro dal Golfo degli Angeli, disponibile oltre che in digitale anche in vari formati fisici. Praci, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Sequestro beni per 2 milioni di euro a un cittadino condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo dell'associazione criminale di stampo mafioso Mala del Brenta. Allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma nelle prossime ore la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti attesa una nuova perturbazione che porterà temporali e venti forti prima al nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al centro-sud. Un gran numero di insulti razzisti sono comparsi sui profili social di Marta Abunda, eletta Miss Bologna 2026. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, la 24enne ha scelto di non rispondere alle offese, ma ha ringraziato chi le ha manifestato vicinanza. A distanza di 30 anni dall'incoronazione di Danny Mendes come più bella d'Italia, i pregiudizi legati al colore della pelle sembrano essere rimasti gli stessi. È tutto.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Sorriso.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.

0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Torna protagonista l'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. Il caso del 43enne marocchino Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia il 19 luglio scorso. Avviato un procedimento nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Il pubblico ministero puntualizza che ci sono fatti più estesi rispetto a quanto appare nel video condiviso sul web. Il settore fotovoltaico italiano. A sostenere la crescita sono soprattutto le grandi centrali solari e gli impianti destinati ad aziende, industrie e poli commerciali. Al contrario, rallenta il contributo delle installazioni realizzate sulle abitazioni private. Si tratta quindi di un mercato che continua ad aumentare in termini di capacità installata, ma con un peso crescente degli impianti di dimensioni medio-grandi rispetto a quelli domestici. Lo evidenzia l'analisi realizzata dall'Associazione Italia Solare. Liam Gallagher, che con il fratello Noel ha fondato gli Oasis, ha spiegato nuovamente il motivo per cui non uscirà un nuovo album della band. Non sono preparato alle critiche se non vende 100 milioni di copie solo nella prima ora. È tutto.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Sono le 6:03.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla,
6: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: con Michele Rodello. Ci starebbe, ma invece è Rodella. Comincio subito a bombardarvi, a spararvi le mie strunzate. Va bene, dai, siamo qua pronti, mezza via, 11 minuti dopo le 6, martedì giorno 21. Vi siete divertiti ieri, vi siete divertiti ieri, il martedì siete spiazzati perché non sapete chi vi capita, ve l'avevo annunciato ancora qualche settimana fa, tutti i lunedì del mese di luglio io non ci sarò, quindi me ne resta un altro, no? Poi per agosto ci penso, io le mie ferie le faccio così, no? Basta un giorno, sai, un giorno da attaccare alla domenica, così io mi rilasso, non ho bisogno di tanti giorni di vacanza che poi mi rompo le scatole, no? Basta un giorno, il lunedì sto a casa, a letto, a nanna, cuccetta, recupero. Bene, disse la signora Irene, abbiamo il falso d'autore da Chioggia.
1: Buongiorno a tutti, rapido sì. Sorriso, il vostro Renato da Chioggia.
0: Sì.
1: Mi trovo a Madrid, nella grande plaza de Spagna.
0: Bugiardo!
1: La vittoria della Spagna.
0: Bugiardo! Si trova in Spagna per la grande vittoria della Spagna. Ma che bugiardo! Completamente spiazzato e venerino.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao
2: ragazzi. Tornata a tutti voi e tutti i sorrisini. Ciao.
0: Allora, me la cavo così, resto sul generico. Non do il buongiorno giù, così resto sul generico perché non si sa mai che ci sia qualcun altro. Grazie venerino, buongiorno. Ci ha confermato che oggi è martedì. È martedì, giorno 21 del mese di luglio, col bene che vi voglio. Sono pronto anche con l'oroscopo. Datemi il tempo di un altro pezzo con Vittorio Borghi.

bella canzone serena con Sonia De Castelli su Radio Sorriso. Via, inizia l'oroscopo. L'appuntamento oroscopo con i primi tre segni: l'Ariete, un po' una possibile delusione nell'ambito di coppia vi metterà d'umore un po' cupo. Sarà opportuno modificare un progetto o un programma e dimostrare, volenti o nolenti, una buona capacità di adattamento per trovare una soluzione ad un problema inatteso. Segno del Toro, sarete costretti a rimboccarvi le maniche e ad affrontare tensioni ed imprevisti di ogni genere. Andrete facilmente in confusione e a farne le spese saranno le persone vicine, a cominciare dai vostri familiari. Mantenete la calma e vedrete che andrà tutto per il meglio. Gemelli, per una buona parte della giornata dovrete fronteggiare una situazione finanziaria piuttosto complessa. Pazientate, non scoraggiatevi e continuate a lottare. Domani un'idea geniale risolverà tutto. In campo sentimentale dovete essere più comprensivi.

versione di Hoi, Linda Biscaro su Radio Sorriso, segno del cancro. Oggi vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere, avvertirete stanchezza e la situazione planetaria sarà piuttosto problematica. I rapporti amichevoli e sentimentali dovranno essere gestiti senza dare niente per scontato. Leone, dovrete evitare una difficoltà con astuzia perché correrete il rischio di trovarvi coinvolti nel litigio di una coppia d'amici e nell'antipatica posizione di non potervi schierare da nessuna delle due parti. Non esponetevi, le cose non sono come sembrano. Vergine, vi lascerete assorbire da mille pensieri e la distrazione potrebbe crearvi qualche difficoltà, soprattutto se lavorate in squadra con altri o se la vostra attività richiede ordine e precisione. Se gli affetti non vi soddisfano, affidatevi ad una spettacolare Venere nel segno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere.

Luigi Gallia su Radio Sorriso, ore 6:36 del mattino. Tocca la bilancia. Le vostre paure spariranno a mano che vi avvicinerete alla meta. Chiedete aiuto ad una persona affezionata e tutto andrà per il meglio. Dedicatevi allo shopping e acquistate un oggetto importante per la persona della vostra vita. Scorpione, prendete coscienza delle vostre esigenze amorose ed affettive, con conseguente voglia di dialogo col partner. Cercate di mantenere la calma, misurando bene l'impulsività, perché i suoi effetti potrebbero essere davvero controproducenti. Sagittario, le astralità odierne si presentano molto positive, soprattutto per la vita sentimentale di chi tra voi sta aspettando da tempo una novità, una svolta definitiva e costruttiva. Un'inattesa confidenza di un amico si rivelerà ricca, ma ricca di belle sorprese.

Una mondina di mattina, guarda, è qualco, è meglio della briochina. Se poi ne abbiamo tre di mondine. Va bene, andiamo a chiudere questo oroscopo di oggi, martedì 21 del mese di luglio. Gli ultimi tre segni, il Capricorno. La luna potrebbe farvi sentire stanchi di correre e di essere sempre in movimento e al centro è l'attenzione. Concedetevi allora un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un viaggio in un luogo tranquillo dove poter ricaricarvi e trovare l'allegria. L'Acquario, sfruttate la giornata per portare a termine compiti che richiedono concentrazione. Mettete da parte qualunque cosa che vi crea stress e tensione e regalatevi una serata di riposo. Ridere in compagnia di amici sarà un vero balsamo per il vostro umore. Pescioli! Il momento richiede un'intelligente valutazione di cui sarete del tutto capaci. La luna vi aiuterà a non farvi sviare da segnali illusori. Lasciate riaffiorare la trama di dolci memorie. Nelle pieghe dei ricordi compariranno spunti illuminanti per la prospettiva amorosa. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. L'appuntamento tornerà naturalmente domani, qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso via di Tarantella. Questo è il Mondo a Scale con

su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno amici miei, Emanuela, Sandra di Piave, buongiorno, la Raffa di Ponzano Veneto, buongiorno. Aspetta che saluto Mimì e Francesco, con tanto di gemellongi al seguito, Buongiorno anche a voi, siete in vacanza? Francesco è in vacanza da una vita lui, Con tre donne in casa che si occupano di lui, è come fosse in vacanza sempre. Va bene, poi chi mi scrive? Bello frescolino. Le temperature sono, sì, l'afa decisamente mollato, però attenzione perché su tutto il territorio veneto c'è instabilità, no? Con la possibilità di forti rovesci, anche raffiche di vento e locali grandinate, in virtù del quadro meteo che è emerso da quello che è stato l'ultimo bollettino emesso dall'ARPAV ieri intorno alle 13. Il centro funzionale e decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, martedì 21 di luglio. Infatti sono previsti temporali con grandine. Attenzione, attenzione. Sapete come comportarvi? Certo che sapete come comportarvi.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 7:03.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, ci sono lavori in corso sull'Autosole in zona Bologna, per questo ci sono rallentamenti tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi Nord in direzione della capitale. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 14 di oggi, anche in questo caso per lavori. Code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. In A4 per traffico intenso in direzione Torino abbiamo code fra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cormano verso Venezia invece le code riguardano il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A24 il traffico è congestionato e c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale Est. Buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

Buongiorno a Daniele di Campalto, che ha registrato poi ha cancellato, ha registrato e ha scancellato. Da qui si dice scancellato con la S davanti. Oh Mimi, ciao Joe, grazie di cuore per il saluto che ci hai dedicato alla radio, ci ha fatto davvero tanto piacere sentirti, quando vi faccio i saluti così improvvisati che non vi aspettate, no? È più bello ancora, no? Ti auguriamo una splendida giornata piena di serenità e di belle soddisfazioni oggi, spero di avere una soddisfazione oggi, non voglio dire niente, ma oggi è una giornata topica per me. Noi siamo in modalità preparativi per le vacanze e non vediamo l'ora di partire. Vabbè, un caro saluto da parte mia e delle ragazze. A presto, c'ho l'occhio impallato, perdonami. Non ci vedo. Va bene, dai, siamo qua. Abbiamo un'altra ora a condividere assieme da condire con la bella musica che io vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto 345 48 45 663. Volete Levrini? E Levrini sia con un poco d'amor.

Buongiorno, ben svegliati. Adesso io vi racconto la storia. Questa è una grande imperterrita. Qualcuno di voi sicuramente, quelli abili a smanettare i social, si saranno imbattuti nella notizia che riguarda questa professionista, questa reporter di un emittente, la KTLA, no? Americana, che è riuscita a portare a casa il servizio, a fare servizio, una diretta, pensate, con un scarafaggio che le camminava tra petto e collo, mamma mia. Si chiama Rachel Manitoff, una reporter appunto di questa emittente, che è riuscita a resistere fino alla fine del servizio mentre l'ospite indesiderato le camminava tra il petto e il collo, un comportamento elogiato dai colleghi e da parte di tutti gli utenti dei social, una vera professionista. Io sto guardando le foto di questa roba, di questa patacca, io solo se mi sento camminare, non penso allo scarafaggio, soffro di aracnofobia, per me i ragni, anche quelli da muro, sai, magri, ma proprio mi mandano via di testa. Pensa quando vedo qualcosa di diverso, sai, di più grosso, di cicciotto, nero. Potrei impazzire. Va bene, le foto sono molto eloquenti, casomai ve le cercate. E nonostante il passaggio di questo ospite decisamente indesiderato, lei non si è lasciata distrarre, no? E ha portato a termine il servizio in diretta senza sbavature, no? Una professionalità che, secondo gli utenti, chi ha visto, dovrebbe essere premiata con una promozione. Rachel Manitoff, inviata dell'emittente KTLA, è diventata protagonista di un video virale in cui continua impassibile il collegamento mentre questo grosso scarafaggio le cammina addosso. Io sono, mamma, inorridito. Vabbè, comunque dovessi scegliere, meglio lo scarafaggio che il ragno, perché il ragno proprio. Una volta mi hanno presentato un ragno di quelli finti e stavo in diretta e

per 4 persone da 532 euro. Una cena può costare 532 euro, dipende. Se vai a Porto Cervo a fare l'esibizionista, a Porto Cervo la risposta è sì. E scoppia praticamente la polemica estiva sui prezzi, no? Il conto che è stato pubblicato poi in una community enogastronomica, Bracciami Ancora si chiama, arriva dal ristorante Zuma, locale di cucina giapponese contemporanea che è affacciato sulla marina della Costa Smeralda. E allora ragazzi, ma è il caffè ad essere particolarmente chiacchierato, no? L'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia? Tutti a rispondere: il caffè a 10 euro. Si legge nel post, no, che ha acceso la discussione. È stata la stessa pagina a indicare il nome del ristorante coinvolto. Va bene, vediamo un po'. Nello scontrino pubblicato non c'è soltanto il caffè, sul conto sono state registrate 4 persone, vabbè, ma i coperti sono soltanto 2 a 15 euro ciascuno. Vabbè, tra le voci del documento fiscale compaiono, tra le altre consumazioni, un astice, uno arrostito da 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, madonna santa, se mi penso quando ero piccolo io andavo a fregare le pannocchie nei campi e poi le grigliavo e le regalavo, questi 17 euro. Poi non so come si pronuncia, aiutatemi voi, è scritto edamame da 13 euro, piccanti da 14 euro, che non so cosa siano, due dessert al cioccolato per complessivi 46 euro, meco, una porzione di sorbetto gelato da 6 euro e poi, anche questo non so, una pecan pie da 22 euro e l'espresso da 10 euro. Vabbè, totale imponibile 483,64 euro, al quale si aggiunge l'IVA al 10%, quindi altri 48,36, per un totale finale di 532 euro. Bella seratina, siamo stati a mangiare lì in Costa Smeralda.

0: ma nessuno che che mi dice dove ha speso di più. Aspetta, vado all'ultimo messaggio. Chi poi ha postato il conto, posso definirlo un testina di vitello, in quanto i prezzi sono specificati, per non parlare poi dei giornalai che riportano certe notizie. Vabbè, Antonio da Lavariano, beh certo, se vai in Costa Smeralda, insomma, sai che è tutto esagerato. Come parla il venezian, mi porta in piazza San Marco.
1: Ma
0: pronto,
1: scusa Giovanni, sì, sono come quelli che vengono, sì, a mangiare in piazza San Marco e dopo, sì, si lamentano del costo.
0: Sì.
1: Ma è normale che in piazza San Marco, io parlo di piazza San Marco perché mi intendo, sono di Venezia, che la roba costa di più, ma non ti deve meravigliare,
0: sì,
1: se vai in Costa Smeralda,
0: sì,
1: immagino che se prendo una pizza come minimo la pago 50 euro,
0: è vero,
1: in Costa Smeralda,
0: è vero,
1: se
0: è
1: no
0: vero.
1: Non vado in Costa Smeralda, ma vado a Chiosa,
0: ma vado a Chiosa
1: o a Porto Santa Margherita,
0: ma ci mancherebbe altro,
1: 10 euro.
0: Ma ci mancherebbe altro. Io il pesce migliore, guarda, adesso posso dirlo, l'ho mangiato a San Pietro in Volta, a San Pietro in Volta lì a Pellestrina, a quelle parti là. Aspetta che anche Paolo l'Alpin, pronto.
2: Buongiorno Giovanni, sì, buongiorno, sì, a tutti. Paolo,
0: sì,
2: l'Alpin.
0: Sì.
2: Non lamentatevi, io ieri in un noto supermercato Eurospin,
0: sì, infatti,
2: mi hanno battuto per errore probabilmente un mezzo pollo a 29,99. purtroppo erano 2,99 euro. Comunque dai, è andata bene, me ne sono accorto. Saluto tutti, ciao.
0: Non è che hanno sbagliato, non è che hanno sbagliato, anche te, insomma, Paolo Alpini, insomma, sei andato a sceglierti la gallina dalle uova d'oro, apposta te l'ha messa a 29 euro per metà. Pronto?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Paola,
0: ciao,
3: dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: Volevo sentire la canzone di Galassi, la girella,
0: sì,
3: del 63.
0: Va bene.
3: E volevo dedicarla a tutti voi.
0: Sì.
3: Una canzone un po' di buon umore, così,
0: sì,
3: cominciamo bene la giornata con,
0: sì,
3: una marcia in più.
0: Ok.
3: Grazie mille, ciao e buona giornata.
0: Che bello sentire gli uccellini lì. Gli uccellini, che belli gli uccellini. Questo invece è il rumore della

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita. A 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh!
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli

0: Specialisti dello scarrabile su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: lì San Pietro in volte e lì sui pellestrini invece ringrazio, mi scrivo Gio, grazie alle belle parole, quando vuoi sei gradito ospite a pranzo e a cena come gli architetti, chi erano? Gli architetti di Aiazzone, no? Va bene, grazie. No, ricordo piacevolmente, ma ve ne ho già parlato qualche anno fa, insomma, degli appuntamenti musicali lì nell'isola di Pellestrina, San Pietro in Volta in modo particolare. Ricordo queste cene con questo pesce che io non amo proprio, lo mangio, ma sono più carnivoro io che da pesce.
1: Infatti mia suocera me la sono mangiata tutta. Altro che Hannibal Lecter.
0: No, sono più da carne che da pesce. Però ricordo la bontà di questo pesce sapientemente. Però se mi invitate anche voi di Jesolo, insomma di Caorle, io arrivo, con la fiaca arrivo. Tra poco vi parlerò di un pony, dai, non è possibile, che è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura, ma come non bastasse, e se questa autovettura è stata anche imbarcata su un traghetto diretto a Ischia, no, non è possibile, questa è una fake news, questa è una bufala. Come puoi sistemare un pony nel bagagliaio di un'auto e imbarcarla? Non ci credo, guardo, leggo, mi informo e casomai vi rendo conto.

Davide Salvi su Radio Sorriso. Allora, pony trasportato nel bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia. L'episodio ha suscitato forte indignazione su tutti i social, no? E un ampio clamore mediatico dopo la diffusione delle immagini dell'animale durante la traversata, no? I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 5 di luglio. Non è stato ancora possibile determinare oltre ogni dubbio che nell'auto ci fosse un animale vero o se si trattasse di un grande pupazzo. Dai, secondo me era un pupazzo. Puoi trasportare chi è che fa una roba del genere? Vabbè, la società intanto prende nettamente le distanze da quanto accaduto e annuncia l'avvio di un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità del personale di bordo. Secondo quanto rende noto la compagnia, i primi accertamenti avrebbero già evidenziato una serie di gravi anomalie operative che non riguardano soltanto l'animale nel bagagliaio della macchina. Tra queste vi sarebbe anche il fatto che l'autovettura coinvolta sarebbe stata imbarcata senza il previsto titolo di viaggio, in circostanze che, se confermate, insomma, configurerebbe, potete benissimo immaginare, un'inammissibile catena di omissioni, no? Di controlli non eseguiti, di comportamenti gravemente difformi dalle procedure operative, dalle disposizioni aziendali e dagli obblighi cui è tenuto il personale di bordo. Ma pensa a te, nessuna tolleranza sarà riservata a chi abbia violato le regole o omesso i controlli dovuti. Stanno cercando di capire, di identificare i responsabili che saranno chiamati a rispondere personalmente del proprio operato, e nei loro confronti saranno adottati tutti i provvedimenti disciplinari, insomma, del caso, no, previsti, oltre ad ogni ulteriore iniziativa consentita dalla legge. Quindi non soltanto il pony nel bagagliaio dell'auto, ma anche l'auto è stata imbarcata così, alla pazzo di cane, diciamo, no? Va bene, fatemi sapere però se il pony era vero o se si trattava di un pupazzo, perché questo mi

Canta bene lei, la vita è una giostra e nessuno la fermerà. Olla, aspetta che mi scrive Maria Casacorba, buongiorno anche a te, buongiorno anche a Fiorella Imota di Vivenza, mi scrive buongiorno carissimi. Ecco, ieri è stato abbattuto il nostro ponte, ora siamo isolati, dobbiamo fare 10 chilometri per entrare a Motta di Livenza, un anno di penitenza, e agevola naturalmente la foto, è vero. L'hanno buttato giù, non è crollato, no, ma è stato demolito in modo programmato per poi rifarlo dal 22 di giugno, comunque, che è partito questo cantiere della provincia di Treviso per la demolizione del vecchio ponte, no? Prima c'è stato l'incontro pubblico eccetera eccetera e poi insomma si è deciso di rifarlo, e con l'avvio di questo cantiere, con la distruzione, l'abbattimento di questo ponte, sono state avviate anche le varie deviazioni. Adesso basta prenderci un po' di confidenza, un po' di pazienza, e Fiorella, vedrai che vi tireranno su un ponte più bello e forte, no? Va bene. Detto questo, ho finito. Ah, è vero, devo chiudere adesso. Pensavo di fare un'altra oretta, io pensavo di fregare il Giovanini, invece no, devo andarmene, va. Me ne vado, ma tornerò. Tornerò domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. Vi lascio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:05.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare.
10: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

Niccolò Querci alla filuzzeria con questo Non sono virtuoso, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici e bentornati, finalmente torno in diretta in questo martedì 21 luglio 2026, due orette insieme a pieno ritmo con Giovannino, con quelle che sono le vostre richieste musicali, con quelle che sono anche i vostri compleanni, i vostri auguri o magari semplicemente anche una bella canzone che volete ascoltare al 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e le vostre note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736 680 o 736 681. Noi partiamo col giusto ritmo, quello del cia cia cia, una bella novità 2026, arriva Matteo Tarantino con Fuoco nella notte, sempre qui a pieno ritmo su Radio Sorriso. Buongiorno.

La voce di Rosita, orchestra Philadelphia e l'amore sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Michel di Padova che dedica questo bel brano a Lucia e poi vengo a salutare un po' di persone che mi danno il buongiorno al 345 48 45 663. Buongiorno all'amica Nazarena e Gabriele di Roccafranca. Buongiorno ragazzi, una buona giornata, un buon martedì anche all'amica Lina di Conegliano e buongiorno a Miriam. Un sacco di cuoricini, un sacco di bacini, un abbraccio a te e a tutti i sorrisini, così mi scrive Miriam, grazie mille. Buona giornata, si continua, arriva una bella mazzurca a Castellina Pasi, Irene.

I Caramel con Nessun Dolore. Vado a salutare esattamente chi mi richiede questo bel brano, esattamente l'amica Stefania. Ciao Stefania, un abbraccio fortissimo, un buongiorno lo dobbiamo fare anche all'amica Susi. Ciao Radio Sorriso e ciao Giovannino, sono Susi di Sistiana, oggi è il compleanno di mio marito Giuliano e volevo fargli tanti auguri dedicandogli una canzone. Beh, auguri, auguri, auguri Giuliano, super auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, da parte mia, ma da parte di tutto lo staff. Beh, lei ci richiede la radio del nostro direttore Alex e perché non accontentarti? Allora, ancora tanti auguri Giuliano, e questo brano ha aperto gli eventi estivi e non solo di Radio Sorriso. Ogni volta che lo risentiamo è una grande emozione. Arriva Alexo DJ con la radio.

0: Il nostro direttore Alex con la radio, ancora tanti auguri a Giuliano, ma vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile per questo giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla a Jesolo in piazza Torino con Alex, Iris e Giovannina, i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo quindi per ballare sotto le stelle di Jesolo. Mi raccomando, un abbraccio fortissimo, una buona logicamente serata, una bella serata sarà con animazione, gadget, divertimento in compagnia della radio più giovane che mai. Giovedì 23 luglio, piazza Torino, Jesolo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda,

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano, Federica Cocco, Pensiero d'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Diamo il buongiorno all'amica Laura da Cervarese, provincia di Padova. Ciao Laura, buona giornata, un saluto, e sentiamo invece l'amico Mario. Lui ci stava ascoltando, eh. Senti qua la radio in sottofondo, adesso cosa farà?
2: Buona giornata.
1: Buongiorno.
2: Iniziamo con la musica.
1: Oh,
2: e
1: che
2: allegria.
1: Bello.
2: E che sia una giornata tutta colorata.
1: Ah, ma sicuramente, vedi, vedi, vedi. E poi ci ascolta, e poi ci ascolta. Buongiorno, buongiorno anche a te, caro Mario. E si continua con la musica. Arriva Omar Codazzi, Il vento e la musica. Saluto con questo brano l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, ma anche l'amica Anna di Brescia, che a sua volta saluta la Luciana di Tessera, che so che oggi è in giro per Venezia. La Luciana, stai attenta, eh. Comunque un abbraccio fortissimi a tutte e due.

Il duo di Bassano con Alpino di Razza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amico Christian, che mi richiede un bel brano, una bella novità. Veila e Giuseppe Spinelli con Afrodisiaco, e subito dopo invece un bel tango, Emilio Ziglioli con Tango Milù.

0: Giglioli con Tango Milù e do il buongiorno a Tiziana. Buongiorno Tiziana.
1: Eccomi, buongiorno. Buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Sei pronto per la diretta di questa sera?
0: Sono pronto per questa sera, perché ricordiamo che questa sera dalle ore 21:30 Radio Sorriso è in diretta da Castel Gomberto, provincia di Vicenza, con l'orchestra di Marianna Lanteri.
1: Eh sì, questa grande artista, abbiamo l'onore questa sera proprio di sentire uno dei suoi spettacoli, quindi rimanete collegati con Radio Sorriso, perché dalle 21:30 sentirete in diretta Marianna Lanteri. E adesso
0: argomento del giorno.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, in quale parte del mondo mi porti oggi?
1: Guarda, ti faccio subito questa domanda. Sapevi che a New York si parlano più di 800 lingue tra dialetti diversi?
0: No, non lo sapevo.
1: Ebbene, grazie alle tantissime comunità provenienti da ogni parte del mondo, appunto, che vivono nella Grande Mela, c'è questa cosa alquanto, come un po' come noi in Italia, no? Tutti parliamo l'italiano, però ogni paese ha il suo dialetto. E allora la domanda di oggi è questa: se aveste potuto scegliere, quale lingua vi sarebbe piaciuto imparare? E se doveste dare un consiglio ai vostri nipoti o ai più giovani, quale lingua direste loro di studiare e perché?
0: Beh, direi l'inglese, no? Cioè, è una lingua importante, internazionale.
1: Anch'io ho insistito con mio figlio, io non parlo, sì, non parlo nessun'altra lingua, anzi ne parlo due, l'italiano e il dialetto, sinceramente, veneto. Però per dire a mio figlio, io ho sempre battuto che imparassi l'inglese, perché sai, l'inglese si parla ovunque, e quindi lui, va bene, ha studiato l'inglese, però nel frattempo ha studiato anche lo spagnolo alle medie, ed ancora si è appassionato leggendo libri in francese al francese.
0: È molto bravo, complimenti, perché più lingue si sanno meglio è, poi effettivamente, perché comprendi e capisci meglio. 345 48 45 663 oppure
1: chiamate Giovi allo 0423 73 66 80. Aspettiamo i vostri messaggi e le vostre storie qui su Radio Sorriso. Ripeto la domanda di oggi: se aveste potuto scegliere, quale lingua vi sarebbe piaciuto imparare? E se doveste dare un consiglio ai vostri nipoti o ai più giovani, quale lingua direste loro di studiare e perché?
0: Anche il cinese è una lingua che mi piacerebbe imparare.
1: Magari
0: adesso
1: sì,
0: ci mettiamo a studiarla io e te.
1: Sì, magari in un'altra vita forse.
0: Vabbè, ci proviamo.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. 367.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Bye.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Sorriso!
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini Band per questo bel brano Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, seconda ora insieme, 9 minuti primi. Io devo salutare caldamente tutti gli amici del comitato della 52esima festa del VIN, che si terrà proprio dal 22 al 29 luglio 2026 a Sant'Andrea di Campo d'Arsego in provincia di Padova. Radio Sorriso è media parte. Sapete che c'è, come dire, una bellissima storia di questo di questa festa del vino. Quest'anno è arrivata la sua 52esima edizione. C'è anche un bellissimo programma che parte proprio mercoledì 22 con la marcia podistica tra mulini, e poi ci saranno anche nelle varie serate delle orchestre, per esempio domenica 26 Renza Gremur, lunedì 27 Mattia Agostini, martedì 28 Luca Roncari e mercoledì 29 Orchestra dei Rodigini. Quindi tante belle serate, ma ci sono anche tante belle cene, come per esempio la cena con degustazione champagne giovedì 23 luglio, quindi veramente, o magari quelle serate a tema, il 24 The Family Reunion, musica live con Lorenzo Rigo DJ e drums, tante belle serate. Quindi dal 22 al 29 tutti a Sant'Andrea di Campo d'Arsego, provincia di Padova, perché c'è la 52esima festa del VIN. E Radio Sorriso è media partner, assolutamente. Un abbraccio, un saluto a tutti gli amici del comitato, la Proloco di Sant'Andrea di Campo d'Arsego. E noi invece continuiamo con la musica. Oggi vi facciamo una bella domanda, oggi vi chiediamo: se aveste potuto imparare una lingua, quale sarebbe? Qualcuno mi ha già detto l'inglese, qualcuno mi ha detto no, io solo il francese vorrei imparare e lo consiglio, perché nella domanda vi chiediamo anche che lingua consigliereste di imparare a quelli che sono i figli, i nipoti, eccetera. Quindi sbizzarritevi al 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, per le vostre note vocali, oppure telefonatemi allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. Vi aspetto.

Plus. Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

torniamo in diretta, ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Mauro Levrini con Sparami in faccia, un sorriso, e saluto l'amica Virginia da Rossano Veneto. Ciao Virginia, buona giornata, buongiorno anche all'amica Luigina da Morgano e buongiorno anche all'amica Erminia di Brescia che mi dice: io vorrei imparare l'inglese. E perché? Perché oggi l'argomento è questo, vi chiediamo se poteste imparare una lingua quale sarebbe, e l'amica Erminia mi dice l'inglese. Tra l'altro Erminia, come ti ho detto al telefono, ma lo dico a tutti, comunque uno può anche pensare di imparare una lingua anche se magari non andrà più in viaggio eccetera, comunque è sempre conoscenza. Buongiorno a Beniamino da Silea, ciao Beniamino, un abbraccio. E poi saluto Mimi che mi scrive: ciao Radio Sorriso, per quanto riguarda l'argomento del giorno, da mamma credo fortemente che studiare le lingue sia uno dei regali più belli che possiamo fare ai nostri figli per il futuro. Mia figlia maggiore parla 6 lingue, mamma mia complimenti, ha studiato produzione cinematografica in Inghilterra e oggi lavora a Milano. Le mie 2 gemelle invece frequentano la prima superiore e parlano già 4 lingue. Una di loro, Stephanie, ha anche conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di tedesco. Complimenti. Per me le lingue quindi non sono solo una materia scolastica, ma una porta aperta sul mondo, sulle opportunità e sulla conoscenza. Più lingue si imparano, più possibilità si hanno nella vita. Un caro saluto da Mimì e dalle ragazze. Il brano tra poco ve lo vado a mettere. Però Mimì, devo dire che questo è un bellissimo messaggio, veramente bellissimo, e devo dire che ogni persona ne dovrebbe fare tesoro delle tue parole, perché effettivamente imparare delle lingue è molto importante. È vero, ti apre un po' la finestra sul mondo e anche poi sotto il punto di vista lavorativo e anche penso mentale, quindi assolutamente complimenti di questo bel messaggio e complimenti alle tue ragazze che già sanno un sacco di lingue e sicuramente ne impareranno altrettante. Vi accontento proprio con Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito, Ciliegi in fiore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Oh oh oh!
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, noccioli.

Roberto Polisano con Balla con noi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io ne approfitto per salutare tutti gli amici che ci stanno scrivendo anche sui social, quindi vi ricordo che Radio Sorriso ha due belle pagine social, sia su Facebook che su Instagram. Vi invito a mettere un bel segui, un bel mi piace, perché sicuramente può aiutare, aiuta tantissimo, soprattutto per rimanere informati su tutte quelle che sono le nostre novità, le nostre iniziative, per avere un sacco di contenuti esclusivi anche dalle varie serate, delle varie orchestre, o comunque poter rispondere a quelli che sono i quesiti del giorno. Quindi cercate Radio Sorriso anche sui vostri social e noi continuiamo con la musica. Arriva Roberto e Mirna Fox, Roberto Tomasi e Mirna Fox, con la voce proprio di Mirna, La notte, pianeta latino, una bella baciata sempre qui su Radio Sorriso. E vi ricordo quello che è l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo: se poteste imparare una lingua, quale sarebbe in sostanza, o quale avreste voluto imparare, no? E che cosa consigliereste magari ad un nipote, ad un figlio? Che lingua imparare? L'inglese, il francese, altre lingue? Fatemelo sapere.

Giovanni con la voce di Monica Jukebox, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto chi mi richiede un brano che non abbiamo, l'amica esattamente Milena, un grande saluto. E poi invece vado a salutare chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno sorrisini, è possibile una dedica all'amico Mauro di Arma Karate di Volta Mantovana, in uno stage che lascerà il segno con oltre 50 ragazzi in quel di San Zeno, provincia di Verona. Se è possibile, vorrei dedicare a Mauro e a loro proprio qualcosa di importante. Anna Maria Allegretti, Omar Lambertini. Allora, assolutamente vi accontento, un grandissimo saluto. Subito dopo continuo ad accontentare chi mi richiede Mulino del Po con Darti di più e la voce di Nicky, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La voce di Niki, orchestra Mulino del Po, darti di più, e vado a salutare l'amica Maria di Maser. Ciao Radio Sorriso, buongiorno. Oggi è il mio compleanno, quindi auguri a me. E allora auguri, auguri anche da parte nostra. Cara Maria, mi fai ascoltare una canzone del direttore Alex? Grazie mille, ma certo, ben volentieri. Noi ti facciamo veramente tanti tanti auguri da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso e ti festeggiamo con un bel mambo italiano. Tu vuoi fare l'americano, il nostro direttore che ti farà ballare nel giorno del tuo compleanno. Tra poco inizia a farfalle su due ruote, si continuerà a parlare di lingue, lingue che si vogliono imparare e che magari si consiglia di imparare ai propri nipoti o ai propri figli. 345 48 45 663 oppure telefonate a Radio Sorriso, telefonate, raccontatevi. 0423 73 6680 o 73 6681.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per circa 2 milioni a un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili al pregiudicato Felice Maniero, ex capo della cosiddetta Mala del Brenta, oggi smantellata con base nel veneziano, ma con importanti ramificazioni anche nel padovano. L'operazione è avvenuta nell'ambito di un'indagine svolta con la Procura della Repubblica di Venezia ed eseguita con il supporto dei finanzieri dei comandi provinciali di Venezia e Firenze.
6: Francesco De Bettin, fondatore e presidente del gruppo delle tecnologie digitali DBA di Villorba a Treviso, è stato eletto presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno, carica che reggerà fino al 2031. È stato designato dal Consiglio dell'Ente Camerale, anch'esso rinnovato. Succede a Mario Pozza, che ha guidato l'Ente Camerale dopo l'unificazione delle due Camere provinciali a maggio 2016.
5: Al via i lavori preliminari all'ampliamento dello skate park di via Trieste a Marghera. Si tratta del secondo stralcio dell'intervento di rigenerazione urbana avviato dall'amministrazione ad inizio 2024, che porterà la superficie della pista oltre 1000 metri quadri, inoltre un parcheggio da 34 posti auto, fasce verdi con alberi ad alto fusto, arredi urbani, servizi igienici e un locale destinato alla gestione del complesso.
6: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Sorriso!
13: È il momento di Farfalle su due ruote.
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Simpatica Cumbia. Buongiorno Iris.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini. Buon martedì di sole.
1: Oggi parliamo di lingue e chiediamo ai nostri sorrisini qual è una lingua che vorrebbero imparare o che avrebbero voluto imparare e che consiglierebbero a un nipote, a un figlio.
2: Qualsiasi. Mi basterebbe impararla.
1: Beh, guarda, non è mai troppo tardi, si diceva prima.
2: Proprio portata, lo sai Giovannino?
1: No,
2: io ho provato anche a scuola l'inglese, il tedesco, ma non ci sono proprio portata.
1: Vabbè, dai, non si sa mai. Se c'è qualche insegnante di inglese o tedesco, quindi hai detto, vabbè, magari, che sai.
2: Il anche metodo lo spagnolo anche. Mi sarebbe imparato.
1: Anche il metodo è certe volte che poi fa sbloccare delle cose.
2: Può essere, però diciamo che negli anni non sono mai riuscita, quindi...
1: Beh, io vorrei imparare lo spagnolo, il francese un po' meglio perché lo so ma non lo so, e anche tipo il cinese, il giapponese.
2: Ti piacerebbe imparare?
1: Sì, però è molto, dicono che sia molto complesso, molto difficile.
2: Certo, devi imparare la scrittura prima.
1: Scrittura e poi comunque sì, è molto più complesso, quindi ecco, sarebbe un mio desiderio, ma chissà. Intanto vado a salutare l'amico Dario dalla tisana che saluta sua moglie che è 3 giorni che ribalta la casa.
2: Se vuole venire anche a casa mia ad aiutarmi, tua moglie quando
1: anche
2: ho finito
1: a casa
2: volentieri.
1: Mia se volete, sono sfornito di persone, quindi se volete io sono disponibile.
2: La tua è tutta in ordine.
1: Sì, beh, perché
2: ma invece la mia no, è da sistemare, quindi
1: che poi non l'hai vista
2: di...
1: la mia oggi. C'ho bello ancora vista, letto da rifare.
2: Vabbè, il letto.
1: Ho delle scatole in soggiorno.
2: Vabbè, insomma, qualche scatola da svuotare. Dovresti vedere la mia. Sembra che sia scoppiata una bomba.
1: Capita, dai. E dedichiamo proprio a Pia questo bel brano. Arriva Veronica Cuneo con Profumo de Viole. Ma fatevi sentire 345 48 45 663 oppure
2: 0423 736 680 oppure 81 finale.

0: Con Profumo di Viole vi lasciamo in compagnia di Antonio Poli di Amel Medical.
1: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical, buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
1: Sei
2: ascoltatori
1: bello carico,
2: di Radio
1: carico.
2: Sorriso. Sono carico Giovanni perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante. Le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni, e qua ti parlo di una persona che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare a la signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
1: Certo. Okay.
2: Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà un aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40,
1: 880 20 40. Per chi sente parlare per la prima volta di stuoia, nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone.

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stuoia, che cos'è. Il campo magnetico si distingue in tre parti. C'è il campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene, se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni: campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 800 80 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 800 80 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti e grazie.

0: maestro Franco Bastelli con Bianchi Cristalli Sereni e salutiamo l'amico Giovanni di Mestre.
1: E continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluti qui a Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amica Rita di Magnago che ci augura un buon martedì e ci scrive: un buongiorno è un magico pensiero, un pensiero che corre veloce, ricopre grandi distanze, arriva dritto al cuore e lo riempie di sole.
0: Assolutamente, un bellissimo pensiero, un bellissimo buongiorno. E poi salutiamo anche chi ci scrive: fantastici, grazie, numeri uni esattamente. Abbiamo fatto prima la dedica proprio a Mauro per questa bellissima iniziativa, quindi un saluto forte. E salutiamo anche invece chi ci ricorda una cosa importante, Iris.
1: Che cosa ci ricordano?
0: Perché ci ricordano l'Accademia della Buona Creanza, che è
1: la
0: lingua veneta. A quanto ho capito l'amico esattamente che non si firma, però adesso
1: vediamo se riusciamo a recuperare il nome. Antonio,
0: l'amico Antonio, dice: ciao, è giusto ricordare che esiste anche la lingua veneta, effettivamente sì, assolutamente, con la sua Accademia della Buona Creanza, riconosciuta anche dall'UNESCO nel 1999.
1: E tanto altro che adesso, perché poi ci ha mandato anche dei
0: video,
1: informativi. Grazie mille Antonio. Effettivamente è un po' come il friulano.
0: Sì, sì, assolutamente. Ecco, noi abbiamo allargato a lingue, poi abbiamo parlato per lo più di lingue internazionali, però assolutamente sì,
1: Anche il nostro dialetto è una cultura.
0: Anche questo, anzi, dietro al dialetto.
1: Tutti i dialetti in realtà sono una cultura.
0: Cultura, assolutamente. Chissà se c'è un'Accademia dei dialetti. Cioè,
1: mi è venuta
0: questa curiosità. Magari la cerchiamo. Vediamo se facciamo questa piccola diramazione.
1: Va bene, dai, proviamo a cercarla.
0: Intanto io vi ringrazio e vi saluto. Ci ritroviamo domani a partire dalle 8, sempre qui su Radio Sorriso. Vi lascio fino alle 12 con Iris e continuiamo con la musica. Arriva un bel foxtrot, Giuliano e i Baroni con Dalla Finestra. Non io dalla finestra.
1: Io ti butto su voi. No.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sorriso!
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

ascoltato Crepaldi con i figli soldati del Monte Grappa, e su questa canzone salutiamo Maria Assunta e Primo di Cimadolmo. Ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo. Poi salutiamo Emanuela di Montegrotto che dice: stiamo parlando stamattina di lingue, qual è la lingua che conoscete? Conoscete il dialetto? Conoscete amate, magari conosce varie lingue, o siete tra quelli che vorreste impararne qualcuna? Emanuele mi dice: io parlo l'inglese quasi perfettamente, ma qua in Italia pochi lo sanno parlare. Sono stata in ferie ad Edimburgo ed ho notato che tutti lo sanno parlare, sia gli anziani che i bambini. Che sia una questione di cultura? Beh, sicuramente Emanuele è una questione di cultura, perché se tu ci pensi, abbiamo tanti bambini che da noi, soprattutto magari gli stranieri, sanno sia l'italiano che la loro lingua, che l'inglese, perché magari vengono già così da piccoli indottrinati sotto questo punto di vista, perché magari in casa si parla più lingue, di conseguenza un bambino impara più cose più velocemente. Salutiamo Bruna che invece ci manda la foto del suo cagnolino, perché invece sulla pagina Facebook di Radio Sorriso l'argomento è un altro. Vi hanno chiesto stamattina, oggi è la giornata mondiale del cane, vi hanno chiesto qual è il nome del vostro cane. Bruna ci ha risposto su WhatsApp, continuate pure a rispondere su Facebook. Comunque Bruna ci scrive: il mio cane si chiama Whisky. Ricordo che stamattina però a Radio Sorriso stiamo parlando di lingue e continuiamo con Sara, il sogno mediterraneo e Kizomba de Amor.

ci siamo ascoltati anche l'Allegria, la Vienda Isoving, Alvio ed Elena su Radio Sorriso. Saluto l'amica Elvira che dice: oggi è il mio compleanno, un abbraccio Elvira di Vico d'Arzede, mi piacerebbe ascoltare la canzone Le Nuvole di Roberta Cappelletti. Tanti tanti auguri da parte nostra di Radio Sorriso. Invece salutiamo Antonio di Bergamo che dice: vedi anche stasera Santa Maria di Chioggia, emigrazione veneta in Brasile. Vabbè, questa è una cittadinanza un po' diversa, è un argomento un po' diverso da quello di cui stiamo parlando, perché vi stiamo chiedendo qual è la lingua che vi piacerebbe imparare. Lo sapevate che, insomma, l'avete sentito anche stamattina con Tiziana e Giovannino a New York, si parlano addirittura più di 800 lingue e dialetti diversi, che sono tantissimi, un po' perché proveniente da ogni parte del mondo. E voi che lingue conoscete o che lingue vorreste imparare? Andiamo con Roberta Cappelletti e Le Nuvole.

0: Radio Sorriso ci siamo ascoltati Anna Maria Allegretti e Oma Lambertini, la voce di Anna Maria con Ora Vorrei, e salutiamo anche Loris da Padova. Ciao Loris, buongiorno alla sua vita e ai suoi mille colori. Un abbraccione forte. Salutiamo Ivan di Monzambano che dice: ciao Iris, non conoscere altre lingue è dire il vero, conosco poco anche l'italiano, è veramente una grossa lacuna, ci scrive lui. L'ignoranza ci limita, mi piacerebbe parlare inglese, la lingua forse più usata, ma se dovessi sceglierne una tra tutte, il francese. L'ho studiato alle superiori, mi è sempre piaciuto, c'è un motivo, c'era una prof che bambola. Hai capito, la prof che effetti faceva. Dai, noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla vostra radio, Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buoni.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 11:00. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buona giornata. Il Veneto è da molti anni la prima regione turistica d'Italia, ma il turismo per la regione è ancora in crescita. Le presenze registrano quest'anno nei primi sei mesi un più 7,1%. C'è stato un boom della montagna, ottimismo anche per la stagione estiva. I dati sono stati diffusi da Federalberghi Veneto a trainare la crescita, soprattutto gli stranieri.
4: Grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, all'ULS 2 di Treviso dal 2022 ad oggi è stato individuato nelle mammografie eseguite il 10% di tumori in più, con una riduzione del 23% di richiami per ulteriori accertamenti e percorsi di approfondimento diagnostico conclusi nel 90% dei casi entro un mese. Sono i dati emersi dallo studio condotto dall'Unità Operativa Semplice di Radiologia e Senologia del Cafoncello.
3: Ieri in tribunale a Vicenza si è aperto il procedimento per presunti maltrattamenti in un asilo di Schio e nell'udienza preliminare il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali delle due maestre arrestate l'anno scorso con l'accusa di maltrattamenti aggravati.
4: La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale anche per la giornata di oggi. Crescente instabilità già da queste ore, con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, dati da rovesci, raffiche di vento e grandinate.
3: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
5: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Sorriso!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, dopo esserci ascoltati i Gangnam Sister con La Volta Buona, è arrivato il momento anche di ricordarvi un appuntamento importante per giovedì 23 luglio. Questa settimana, tra due giorni, tra due sere, vi aspettiamo a Jesolo, Piazza Torino. Si ballerà con noi di Radio Sorriso, Iris, Giovannino e Alex a suonare per voi. Poi ci saranno anche i ballerini dei Prestige con le loro coreografie. L'ingresso è gratuito, ve lo ricordiamo sempre, si balla sotto le stelle con noi di Radio Sorriso. C'è un bel parco lì in Piazza Torino dove c'è anche una bella pista dove passeremo una bella, speriamo, serata assieme, perché poi il contorno lo fate voi, noi mettiamo la musica, diciamo che ci mettiamo del nostro, però il resto poi lo dovete fare voi. Saluto anche l'amico Antonio, ciao Tony, un abbraccio forte, dice: cerchiamo sempre di mantenere un ottimo rapporto con questi tre grandi amori, la vita, la famiglia, gli amici. E certo, hai proprio ragione caro Tony, un abbraccione. Andiamo con il brano Ai Sette Lidi, Alida Ferrarese, tutto per voi. Tra pochissimo l'appuntamento sarà anche con l'amica Sara di Dentur.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quando è che posso trovare Sara? Quando è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata, devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere. Sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata. Sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
0: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
1: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano, anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
0: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
1: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
0: Diamo i numeri di telefono.
1: Allora, 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
0: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre. Alla prossima, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao. Ciao.

Lorenzo Tassinari con Volata su Radio Sorriso. A ricordarvi anche che questa sera saremo in diretta radiofonica a partire dalle 21.30 circa con l'orchestra di Marianna Lanteri. Quindi ragazzi, qui a Radio Sorriso non perdete questo appuntamento. A Radio Sorriso, perché c'è già qualcuno che ci ha chiesto, ma video radio. Saremo in diretta radio con l'orchestra di Marianna Lanteri direttamente dalla festa di Castel Gomberto Vicenza, quindi se avete piacere anche di venire a salutare noi di Radio Sorriso, saremo lì per la diretta qui in radio. E con questo noi continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci proprio una canzone di Marianna dal titolo Oriente.

Beppe Nardi con Anni Blu, e così abbiamo accontentato Paola di Vicenza che ce l'ha richiesta. Un abbraccio Paola. Poi salve, vorrei sapere se c'è ancora la trasmissione folk con la maestra Nina Quartino. Purtroppo no Mariangela, anche perché insomma da qualche mese l'abbiamo anche data questa notizia, purtroppo colui che faceva Quartino e Petola non c'è più, quindi un abbraccio forte Mariangela, magari lo scopri ora, però Liscio Folk no, non c'è più in radio, ecco, questa è la risposta. Continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci Matteo Tarantino ora con uno dei suoi nuovi singoli contenuti nel suo ultimo lavoro discografico, La Barista. E a ricordarvi ancora, questa sera a partire dalle 21:30 in diretta radio da Castelgomberto ci sarà l'orchestra di Mariana Lanteri qui a Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo, anche se avete piacere di venire a salutarci direttamente in festa, saremo lì io e il direttore Alex, ci troverete a Castelgomberto con l'orchestra di Mariana Lanteri. Andiamo con Matteo Tarantino e La Barista.

0: La bella Gigugin Farfalle Cordificio Musicale, noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Alzatevi tutti dal divano.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

Radio Sorriso ci siamo ascoltati il tango di Cristian Patarini, Luna Blu, e saluto Giovanna. Ciao Giovanna, grazie mille della tua telefonata e grazie della dolcezza che hai usato nei nostri confronti. Ora continuiamo con i Rodigini, arriva la voce di Francesco, uno dei nuovi singoli loro, Musica Musicante.

Musica musicante, la voce di Francesco De Rodigini a ricordarvi un bel viaggio con noi di Radio Sorriso, ballando in Slovenia. Sì ragazzi, perché già siamo oltre l'estate, parliamo del 27, 28, 29 novembre, però per passare una bella, bei tre giorni in compagnia di Radio Sorriso vi raccontiamo dove vi portiamo. Vi portiamo in un itinerario nel cuore della Slovenia, addirittura già in zona natalizia, già in periodo natalizio, tra le atmosfere poi storiche di Nova Gorica, delle luci, dei mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled, insomma tantissime belle cose da visitare in compagnia di Radio Sorriso il 27, il 28, il 29 di novembre. Cosa comprende il tutto per persona in camera doppia a 449 euro sino al 31 agosto? Il viaggio in pullman partenza da Padova e dai caselli autostradali di passaggio proprio in direzione Slovenia, due notti hotel per la resort 4 stelle con sistemazione come detto in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, anche perché durante il giorno insomma sarete in visita, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia, la polizza sanitaria, tutto compreso. Per informazioni cosa dovete fare? Chiamare direttamente il nostro centralino 0423 7367. Allora, per andare in viaggio, per venire o meglio in viaggio con noi di Radio Sorriso 27, 28 e 29 novembre e insieme al nostro direttore Alex, per qualsiasi informazione chiamate 0423 7367, l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze.

C'è di Pamela dall'orchestra di Daniele Cordani, 10 giorni, a ricordarvi i numeri di telefono per comunicare con noi. Sapete che per chiamarci potete chiamare solo al numero fisso allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questi sono gli unici due numeri per telefonare a Radio Sorriso. Invece, se volete mandare sms, whatsapp, telegram, il numero è un altro, che però non potete chiamare, ve lo diciamo sempre, però spesso volentieri troviamo le vostre chiamate, le vediamo sul PC, solo che non possiamo rispondere da lì. Al 345 48 45 663 che è il nostro numero solo di sms, whatsapp oppure telegram. Ecco, lo ricordiamo agli amici che magari continuano sotto quel punto di vista a proseguire imperterriti per la loro strada. Va bene, salutiamo invece Paolo ora da Riese Pio X, che ci richiede Annalisa Simeoni con Animo Animo.

0: L'Erco Gianferrari su Radio Sorriso, e prima ci siamo ascoltati anche Aurora Codazzi ma io che ne so. Vi lascio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento questa sera in diretta su Radio Sorriso dalle 21:30 con l'orchestra di Mariano Lanteri da Castel Gomberto Vicenza. Invece per quanto mi riguarda, radiofonicamente parlando, ci risentiamo anche domani mattina. Vi lascio in compagnia di Tiziana. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sono le 12 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: E ora dello sconto alla rovescia.
3: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Federica De Boni. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e su
12: Sorriso.
13: È il momento di
14: ridiamoci su.

Ed era un fox dal titolo Foschetto con Giuseppe Spinelli e Veila. Io invece sono Tiziana. Buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso e ben ritrovati. Oggi si parla di lingue, no? Di dialetti. E grazie insomma alle tante comunità che convivono tra loro si impasta. Prima ho sentito una signora, per esempio, con l'accento tedesco parlare il dialetto veneto, cioè, ma con l'accento marcato e parlando il dialetto. E allora, visto che le comunità convivono tra di loro e la via di comunicazione è sempre ampia, no? Ci sono molte lingue che si mescolano, molti modi di dire che si mescolano. Allora, la domanda di oggi è questa: se aveste potuto scegliere, quale lingua vi sarebbe piaciuto imparare? E se doveste dare un consiglio ai vostri nipoti o ai vostri giovani o ai più giovani, insomma, quale lingua direste loro di studiare e perché? Io vi aspetto come sempre al 0423 736680 oppure al 345 48 45 663. Mi mandate un bel vocale oppure un messaggio scritto. Vi aspetto.

Rispetto e educazione con Rita Jessi, le 12 e 22 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ora voglio leggervi questo bellissimo messaggio che mi arriva da Stefania, che scrive: buongiorno Tiziana, ormai sono anziana e per imparare le lingue mi sarebbe piaciuto molto imparare lo spagnolo, è il più simile all'italiano e mi sembra una lingua molto simpatica. Lo studio delle lingue è croce e delizia di mia nipote Elisabetta, che si sta laureando in lingue straniere. Le piacciono molto, ma ogni giorno, bene o male, bisogna sapere di tutto se si viaggia per lavoro. È vero, per comunicare con le persone saper più lingue sicuramente aiuta, cara Stefania. Ma guarda che si fa sempre in tempo a imparare almeno qualche parolina. Anzi, io ti auguro anche di andarci in Spagna, perché è un giardino felice, veramente, una terra molto bella che piace molto anche a me. Grazie Stefania del tuo bellissimo messaggio, mentre aspetto anche il vostro messaggio, magari con un vocale, fatelo come ha fatto Stefania al 345 48 45 663, per rispondere e raccontarci. E la domanda di oggi è: se avreste potuto scegliere quale lingua vi sarebbe piaciuto imparare, e se doveste dare un consiglio ai vostri nipoti o ai più giovani, quale lingua direste loro di studiare e perché?

i vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai gli occhi segnati, il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi disse.

จะตาย

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelic.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Monica, preparati, è tornata.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
20: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso.
9: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Bugiarda con Marianna Lanteri alle 12.40 qui su Radio Sorriso, mentre vi ricordo che si avvicina sempre di più la serata di giovedì 23 luglio. Ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, in piazza Torino. A Jesolo ritorna appunto una serata dove si ballerà con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e i gadget con i nostri speaker di Radio Sorriso. Ebbene, ci sarà il nostro direttore Alex e poi Iris e Giovannino con i ballerini della Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo in piazza Torino giovedì 23 luglio. Non mancate a partire dalle ore 21.

Bellissima, Lacrime di Eroi con Anna Maria Allegretti. E allora torniamo in diretta su Radio Sorriso per leggere i vostri messaggi. Ora vi leggo quello di Virginia che dice: ciao Tiziana, io ho sempre consigliato ai ragazzi di approfondire la conoscenza della lingua inglese, è diffusa anche come lingua base nei licei e in molti istituti superiori. Ciao, tanti bacioni. E io direi proprio che la lingua inglese è quella più parlata in tutto il mondo, quindi c'è da aggiungere anche questo. Ecco il motivo perché si studia e si parla approfonditamente, anche perché sono molti più paesi che la parlano, no, la lingua inglese. Invece la testimonianza di Leonide che dice: ah, io mi sento italiana e voglio parlare solo italiano, dice, non voglio parlare altre lingue. E poi ancora Anna: se potessi tornare indietro imparerei lo spagnolo, ho scoperto solo da pensionata quanto sia bello viaggiare e mi piacerebbe parlare con la gente del posto senza dover usare sempre il traduttore. Ai miei nipoti consiglio l'inglese, ma anche una seconda lingua, perché apre davvero tante porte. Ecco, anche Anna è a favore di Virginia. E invece l'ascoltatrice di prima, che adesso mi sfugge il nome, eccola qua, Stefania, dice: mi piacerebbe lo spagnolo, anche se sono anziana, però come abbiamo detto non è mai troppo tardi. Lui è Matteo Bensi con Il canto della montagna. Aspetto sempre i vostri messaggi al 345 48 45 663.

0: I Vandali con La vita al volo, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Voglio farvi sentire questo bel messaggio che ci ha inviato Stefano di Pordenone a proposito di imparare le lingue. Vai Stefano.
1: Stefano da Spilimbergo, mentre sto pranzando vi ascolto, mentre sto cucinando anche. Io ho imparato il portoghese perché ho un figlio in Brasile,
0: sì,
1: e vorrei andare là a vivere con lui. Mio figlio ormai è grande. Bene, vi saluto tutti e siete bravissimi. Vi sentirò anche in Brasile.
0: Certo.
1: So io come fare. Ciao, statemi bene. Ho imparato il portoghese solo sentendo mia ex moglie al telefono, e poi mi sono letto anche il dizionario, me lo sono studiato.
0: Insomma, ciao. È fatto da autodidatta, insomma. Bravo Stefano che ha imparato il portoghese da solo. È una lingua, sì, in Brasile parlano proprio il portoghese, ecco. Complimenti a Stefano perché si è reinventato per cambiar vita, e allora complimenti. Continuate a mandare i vostri bei vocali, grazie, al 345-48-45-663. Adesso c'è questa bellissima, bellissima proprio il titolo, Mirko il Moleggiato.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio. Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina della provincia di Treviso mentre era in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vertenza idroextrusion di Feltre, ieri c'è stato un tavolo al Ministero, è in corso una trattativa esclusiva, il punto della situazione dal sindaco di Feltre, Viviana Fusaro.
3: Come abbiamo già visto, si prevede un incontro tra l'azienda uscente, l'azienda eventualmente e gli acquirenti al Ministero, quindi chiaramente il tavolo si svolge sempre presso il Ministero senza alcuna libertà, diciamo, di movimento individuale o meno, per cui anche la idro deve ovviamente rispettare gli impegni.
4: A partire dall'anno scolastico 2026-27 le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fonte non dovranno più sostenere alcuna spesa per la dotazione libraria dei propri figli. L'amministrazione del comune trevigiano ha deciso di destinare 13.000 euro azzerando la quota di circa 100 euro precedentemente versata dai genitori che ora dovranno versare soltanto come cauzione a garanzia della riconsegna dei volumi.
2: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Waterstick
8: dall'Angelica.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sorriso!
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dal titolo andremo a prenderci le stelle con Davide Montali. Torniamo in diretta qui su Radio Sorriso alle 13.10 in questo istante. Ebbene, quando ero giovane, ci scrive Teresa, non c'erano tutte le opportunità di oggi. Mi sarebbe piaciuto imparare il giapponese perché sono sempre stata affascinata dalla loro cultura, cioè la cultura appunto giapponese. Ai miei nipoti consiglio di non avere paura delle lingue difficili, con costanza si può imparare tutto. Mentre scrive Marco, io ho studiato francese a scuola, ma non l'ho mai usato. Oggi avrei scelto il tedesco, visto che lavoro spesso con aziende straniere. Ai ragazzi dico, studiate le lingue non solo per il lavoro, ma perché aiutano a capire culture e persone diverse.

Sorprendimi, Sabrina Borghetti assieme a Fabio, una canzone richiesta da Miguel di Padova che la dedicava alla moglie Lucia. E questa è sempre Radio Sorriso, la radio che state ascoltando in questo momento. Io sono Tiziana e vi propongo questa Voglio volare con Pietro Galassi e Omar Codazzi.

Vino amaro con Paolo Bollettani. E allora, mia figlia vive in Portogallo, scrive Carla, e mi sono messa a studiare il portoghese per parlare meglio con i suoi amici e con la famiglia di suo marito. Come ha fatto l'amico di Pordenone? Non è mai troppo tardi, ai giovani consiglio di imparare una lingua che li appassioni davvero. Ed ancora, Davide scrive: ho imparato l'inglese quasi da autodidatta, guardando film e ascoltando musica. È stata una delle cose più utili che abbia mai fatto. Oggi inizierei anche col cinese. Il mondo cambia e conoscere più lingue è un grande vantaggio.

0: mi stanno bene, sì, lo sai che la tua voce è il mio segreto.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a €38. 035 83 17 91.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Ancora qui questa bellissima canzone, era la voce di Lucia in ancora qui appunto Marea di Cuori Group. Sono le 13:38, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso ed ora vi voglio parlare dei mercatini di Natale, perché dobbiamo prepararci al Natale ballando in Slovenia. Sarà proprio così, 27-28 novembre 2026, ovviamente, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman, partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Poi ancora due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, cioè due serate di musica e ballo con il nostro Alex, il nostro direttore, ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria, il tutto per persona in camera doppia 449 euro, se prenotate però entro il 31 di agosto. Per informazioni ore ufficio 913 14 18 allo 0423 7367, agenzia prima rete viaggi e vacanze. Ripeto, per qualsiasi informazione a 449 euro, per se prenotate entro il 31 di agosto, dovete chiamare 0423 7367.

Selina Valle con Sempre Innamorati. E ed è arrivato un altro messaggio di Luigi che scrive: da ragazzo ho dovuto iniziare subito a lavorare e non ho avuto il tempo di studiare. Oggi, grazie ai corsi online, sto imparando un po' di inglese e mi diverto come un bambino. Il consiglio ai miei pronipoti è semplice: studiate le lingue, perché il mondo è molto più grande del nostro paese e ogni lingua è una nuova amicizia.

Mauro Levrini con Giorni di settembre. Ahimè, vi voglio dire un risentirci a domani. In questo momento termina così questo Ridiamoci su in mia compagnia. E vi riprendo domani, mi raccomando, alle ore 12 vi aspetto puntuali qui. Vi lascio con I migliori anni della nostra vita da Mattia Agostini, senza prima non avervi ricordato anche questa importante serata che vi aspetta martedì, proprio oggi, questa sera, dunque, a partire dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza. Marianna Lanteri ci proporrà tutta questa bella carrellata di successi qui su Radio Sorriso in diretta, quindi sintonizzatevi, anzi rimanete sintonizzati, perché questa sera alle 21:30 in diretta Marianna Lanteri. E vi lascio con Mattia Agostini, questi sono i migliori anni della nostra vita. A tutti voi buon proseguimento di giornata, da Tiziana è tutto, a domani.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
7: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Buon pomeriggio, proseguono gli appuntamenti con The Exclusive Verona Theater Experience. Oggi seconda giornata per quanto riguarda The Infinite Approach della Johann Bourgeois Art Company. Il 10 e l'11 settembre toccherà invece ad Amleto una rilettura del capolavoro di Shakespeare. Il direttore di Destination Verona Garda Foundation, Luca Caputo.
13: Intanto è un progetto che riprende l'importanza di una programmazione dell'estate teatrale veronese, insomma, che da tanti anni non ha bisogno di presentazioni. Quello che abbiamo voluto fare proprio aumentare l'esperienza di quello che è l'evento, gli eventi o le serate che animano l'estate teatrale veronese, aggiungendo quel tocco di esperienza che in realtà lascia parlare il territorio, perché insomma l'ambiente del teatro romano, il museo archeologico, la veduta dall'alto, insieme a tutta una serie di aspetti che riguardano anche l'accompagnamento a chi acquista il biglietto di questa prima experience, che permette anche una visita guidata e un aperitivo con buffet su una vista insomma unica.
12: Bene, chiudiamo anche questa finestra, la prossima tra un'ora. Buon pomeriggio.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il Liscio.
17: Cari sorrisini belli vicini e lontani, si riparte per un nuovo viaggio musicale. Bentrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi in questo martedì 21 luglio e allora che la musica sia con noi sorrisini, fuoco alle polveri, vai!

iniziato con acqua azzurra, acqua chiara e caramelle. Qui abbiamo ritrovato la voce storica della band, quella di Tony 7. Buon pomeriggio, sorrisini. Buon pomeriggio a tutti. Francesco,

pomeriggio a voi tutti, che la musica ci accompagni piacevolmente in questo martedì pomeriggio nel nostro quotidiano viaggio musicale di Oltre Liscio, che ci accompagna sino alle 16:30. La fisa di Maurizio Russo, il Fox.

Maurizio Russo e la Fox Bidi Body. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene, ah, sti giapponesi. Una ne pensano, cento ne fanno. Una ne fanno, cento ne pensano. Vabbè, sentite questa, pensate questa. Un frigorifero per esseri umani. L'idea che viene dal Giappone non ha niente di fantascientifico, non è pensata per ibernarci e farci sopravvivere fino all'anno 3000. Il frigo umano ha meno ambizione, limitandosi a pensare se stesso come un rimedio contro il caldo, un'aria condizionata sotto steroidi, insomma. Per presentarlo si potrebbe scomodare quello, vi ricordate quello storico slogan dei pennelli, no? Per dipingere: per un caldo grande non ci vuole un refrigerio grande, ma un grande refrigerio. Vabbè, allora, la cabina anticaldo è l'evoluzione diretta di quei distributori automatici refrigerati già molto diffusa tra Tokyo e dintorni. Si tratta a tutti gli effetti di una cabina simile a quelle in cui si fa la doccia, solo che in questo caso i classici bocchettoni non sparano acqua quanto piuttosto aria fresca. I soffi refrigeranti vengono direzionati apposta verso quelle zone del corpo dove il refrigerio arriva più in fretta e meglio, puntando dritti dritti a testa, collo, spalle e schiena. Alla fine si crea nella cabina un microclima piacevole in cui l'accaldato può sopravvivere a 15 gradi di media. L'azienda afferma che dopo 5 minuti gli utenti sentono un sollievo evidente e che 10 minuti possono aiutare ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Per mantenere la temperatura corporea ideale, poi il frigorifero umano è pensato per spegnersi dopo 20 minuti, in tempo per evitare che il fresco si trasformi in fastidio. Vabbè. E non pensate tuttavia che questo prodigio tecnologico presenti problemi in termini di usabilità. Nonostante le sue dimensioni, consuma infatti appena la metà di un normale condizionatore ed ha delle comode ruote per portarlo dove si vuole. Se il vostro sogno segreto era sempre stato quello di trasportare i vostri congiunti direttamente in spiaggia stipati dentro un frigo dove mettere anche delle bibite, sappiate che ora si può realizzare questa fantasia. Beh, niente male, vabbè, sti giapponesi le pensano tutte. Arriva Genio.

c'era quel mitico ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stone. Qualcuno di voi magari alla notizia di prima del frigorifero umano di sti giapponesi avrà pensato, sì, tutto bello, ma quanto costa? Qui adesso c'è il bello, ragazzi, perché tutto va bene, magari con il caldo che di estate in estate aumenta sempre più, magari l'idea è buona. Però 1,5 milioni di yen, che equivalgono a più o meno 8.000 euro, diciamo che facciamoci pure la sudata, dai. Però questa l'avevo tenuta così, tanto per dire, godiamoci l'idea, dopo per il prezzo, vabbè, vabbè, vabbè, dai. Oh. Bene, sorrisini, che dire? Ah no, adesso invece, dopo ovviamente protagonisti anche voi, ovviamente attraverso le vostre scelte musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, gli sms e whatsapp al 345 48 45 663. E adesso con Davide e ragazzi del sole, una baciata.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

con Roger, la voce del sole dentro di me, le 14:38. Buon viaggio musicale, cari sorrisini, insieme con noi oltre Liscia Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Per le vostre canzoni lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica al 345 48 45 663. Le nostre tappe, le prime tappe di oggi ci portano subito a Verona e a Udine. A Verona salutando Fabrizio Vicio con Daniela Cavanna protagonista, Stringimi adesso. Poi a Udine, alla Variano, salutando Antonio con Frank David insieme a Lorena, Lasciami accendere le stelle.

Valentina, l'orchestra di Valentini e Andrea Fiorentini, la Chisomba Alta Marea. Cari ragazzi, cari sorrisini, ad accompagnarci al prossimo punto ora. Sonia De Castelli, la

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
4: Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E protagonista Roberto Polisano con Batticuore.

Claudio Prospero da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo, più giovane che mai. Andiamo adesso, facciamo tappa nel Lazio e precisamente a Rieti, Torin Sabina, andando a salutare Pier Maria con Anna Maria Allegretti, cantante di Valera. Subito dopo risaliamo, andiamo in Friuli a Maniago, salutando Linda, ci aspetta a seguire per ascoltare Alessia, la Franco Bagutti Band con Amor Sincero.

Ricordo che stasera Radio Sorriso dalle 21:30 sarà in diretta dalla festa, dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, e protagonista sarà l'orchestra di Marianna Lanteri. Allora, per tutti gli amici che magari sono lì presenti, bene, meglio ancora, e magari passate a salutare poi i nostri Alex ed Iris. Per tutti gli altri, magari tranquillamente da casa, per chi abita più lontano, stasera una bella diretta dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, dove vedrà protagonista, ribadisco, l'orchestra di Marianna Lanteri, la vecchia musica italiana.

insieme a Mauro Levrini nel nostro pomeriggio insieme nel viaggio musicale odierno. Mauro Levrini, vieni a fare l'amore. Adesso, cari ragazzi, l'orchestra di Luca Canà

0: è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Bene, Soresini. La prossima tappa, anzi, le andiamo in tandem. Le prossime due tappe ci portano a Verona. Appunto, le prossime due richieste in quella di Verona, salutando Tiziano e Giampaolo, rispettivamente con un medley di Caterina Caselli insieme con Anna Rossano e Anna Benda.

Oceania. Oceania Orchestra Matteo Tassi. E l'estate è tutta da ballare di Radio Sorriso. Dopodomani, giovedì 23 luglio, farà tappa a Jesolo in Piazza Torino. Grande serata sotto le stelle con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione con Alex, Iris e Giovannino, i ballerini Prestige della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare e naturalmente i gadget di Radio Sorriso. L'ingresso è gratuito. E allora vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo con Radio Sorriso al Sorriso in Piazza Torino a Jesolo dopodomani, giovedì 23 luglio. E questa, cari ragazzi, è una baciata.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 16 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Radio Sorriso Traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il Bivio A1 variante, questo per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda in uscita a Ospitaletto provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, code a tratti tra Villa Marzana e Ferrara Sud, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
8: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Vito protagonista in Ciliegi in Fiorello.

Signori, il tango con la Fisa di Antonio Tanca, Don Camillo. Siamo nella parte conclusiva del viaggio musicale di oggi. Un po' di atmosfera tra le tante belle canzoni di Mina, Amor Mio, e questa è l'interpretazione di Rossella Ferrari.

0: Ce le pinza. C'è veramente. E accanto a me, chi c'è il pomeriggio? Accanto a me a quest'ora, e quasi sempre, la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, sorrisini, e che bel signor Claudio che abbiamo oggi.
0: Ah, bene, mi fa piacere.
1: Sì.
0: Oh, allora, di che cosa si occuperà lei tra poco? Beh, qui vedo.
1: Oggi è la giornata mondiale del cane.
0: Ah,
1: che belli cagnolini. Io vorrei tanto averne uno, sa signor Claudio, è che non sono mai a casa e non ho il tempo di occuparmi di un cagnolino, però okay. Mi piacciono tanto i cagnolini e però, anche i cagnoloni.
0: Ok. Beh, sì.
1: No, sì. Non sto parlando di lei.
0: No, no, perché mi stavo guardando, dico, però ecco, giustamente lei diceva a me piacerebbe averne uno, non posso perché sono sempre via, e giustamente anche il cane ha le sue esigenze,
1: per di essere,
0: certo,
1: seguito.
0: Assolutamente.
1: E allora voglio chiedere ai nostri sorrisini, mm-hmm, come si chiama il vostro cane, e poi conosce dei trucchi, cosa fa, cosa non fa, ha combinato qualche marachella bizzarra?
0: Ok.
1: E soprattutto volete mandarci una foto del vostro cane così io la posso ammirare sul nostro numero WhatsApp,
0: che sarebbe il
1: 345 48 45 663. Oggi si parla di quello. Lei non ha mai avuto un cane, signor Claudio?
0: Sì, ne ho avuto uno, si chiamava Billy. Sì, tanti
1: che
0: anni
1: grazioso.
0: Fa Billy. Un pancione tutto.
1: Io non l'ho proprio mai avuto.
0: Ah, mai, cane, proprio, no. Neanche da bambina. Ah, ok,
1: no,
0: okay,
1: no,
0: ok.
1: Neanche da bambina, perché comunque anche a casa, insomma, i miei genitori non sono mai stati amanti degli animali,
0: pertanto
1: diciamo,
0: giustamente
1: non ci prendiamo questa responsabilità.
0: Giusto. Piuttosto di trattarli, ma no, meglio non tenerli.
1: Esatto,
0: assolutamente.
1: Però ho fatto molta amicizia con il cane di un mio amico.
0: Ah.
1: Il mio amico ha un Alaskan Malamut.
0: Caspita.
1: Che è gigante. È una femminuccia, si chiama Igraine. Ha un anno,
0: sì,
1: però è gigantesca.
0: Ok.
1: Però crede di essere ancora piccola. È divertentissima perché ti si appoggia contro con tutto il suo peso per farti sentire che ti vuole bene.
0: Okay.
1: E allora proprio così.
0: Lei si diverte con...
1: Io mi diverto un sacco, mi rotolo a terra con la cagnolina.
0: Hai capito. Bene, bene.
1: Sì.
0: Si chiama
1: Igraine, come la mamma di Re Artù.
0: Ah, ecco, lo vuole dire, ecco, esatto.
1: Il signor Claudio, grandissimo esperto mondiale di epica cavalleresca,
0: sì,
1: ha colto subito la situazione.
0: Esatto, infatti proprio lei mi ha proprio rubato la parola di bocca, eccola lì. Igraine, la mamma di lui, insomma. E già vede che stanno arrivando.
1: C'è un altro Billy, signor Claudio.
0: Ecco, ha visto che c'è ancora un Billy in giro per il mondo, eccola lì. Bene, stanno arrivando. Poi ci sono dei Labrador. Bene,
1: poi
0: bene.
1: C'è Ziva.
0: Bene.
1: Una canetta guastatrice
0: di calzini. Bene. Allora, la lascio ai suoi cani. Bene, buona continuazione oggi.
1: Grazie,
0: proprio la giornata. Non lo sapevo. Bene. Cari sorrisini, ci salutiamo qui. Ritroviamo l'orchestra di Daniele Amoroso e la cumbia Mariachi. Buona continuazione di ascolto. Buona serata a tutti voi da Claudio Prospero, e ripartiamo per un nuovo viaggio musicale domani, come sempre, dalle 14, la cumbia Mariachi.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono più furbi, sono più svegli.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

Eccoci qua, buongiorno sorrisini, si parte romanticamente in compagnia di Vanna Isaia con Voglio stare con te. Dietro al microfono per voi c'è Carlotta, come ogni pomeriggio in questo segmento chiamato I colori della musica, dove ci scateniamo solitamente, soprattutto voi vi scatenate con le vostre belle dediche e richieste musicali allo 0423 736 80, 736 681, o messaggini che stanno già arrivando copiosi al 345 48 45 663. Oggi è la giornata mondiale del cane. Per festeggiare i nostri piccoli o grandi amici a quattro zampe, vi ho detto: beh, mandatemi una foto se avete voglia del vostro cane e raccontatemi come si chiama, che cosa fa, quanti anni ha, se ha qualche particolarità, se sa fare delle cose particolari, delle attività, o se ha combinato qualche disastro di cui ancora vi ricordate e ridete in famiglia. Ovviamente non voglio escludere chi invece un cane non ce l'ha, quindi in tal caso raccontatemi se vi piacerebbe avere un cane e in tal caso che tipo di cane: grande, piccolo, vivace, tranquillo. Fatemi sapere la vostra, io intanto inizio a farvi ballare. Ovviamente c'è un bel valzer che vi aspetta, e beh, c'è poco da aspettare, lo facciamo partire subito, è il Marsigliese.

E salutiamo l'amica Giulia di Brescia con Eravamo in 19, cantata da Matteo Tarantino qui su Radio Sorriso. Oggi io voglio curiosare, insomma, sui vostri cagnolini, chi ce li ha, chi non ce li ha. E allora intanto ringrazio Valentina che mi ha mandato la foto di Ziva, come dicevamo prima, una accanita gustatrice di calzini. Magari diventerà sommelier con gli anni, no? Carina, è molto bella Ziva, bellissima. Anche Billy di Carolina che dice: mi porti a fare il bagno? Chissà quanto si tuffa, è un bassottino. Anche mio fratello ha un bassottino, anche che si chiama Billy, ma è una femminuccia. Vedi le casualità, anche il cane del signor Claudio si chiamava Billy, quindi abbiamo anche già un po' di statistica sui nomi più in voga per i nostri amici animali. Salutiamo anche l'amico Nicola che ci manda la foto di anzi di una Labrador di 5 anni chiamata Tosca. Siamo in quel di Isorella, provincia di Brescia. Tosca meravigliosa, color cioccolato, con dei bellissimi occhi arancioni. Che belli i vostri cagnolini, continuate a mandarmi le foto se avete voglia. Io intanto invece saluto Antonietta, che invece non è un amante, il cane non ce l'ha, però ama la musica di Radio Sorriso e mi ha chiesto di ascoltare Per un bacin d'amor. Bel valzerino, ce lo ascoltiamo ma molto volentieri. Orchestra Bagutti, la voce di Matteo Benzi.

E c'è la polca a cavallo dei Popovic con i Folk Popovic, giusto appunto, ce l'ha richiesta Vittorio Di Goito. Ciao Vittorio, ti mando un abbraccio, un buon pomeriggio a te, buon pomeriggio lo auguriamo anche all'amico Johnny che ha un lupo cecoslovacco, pensate un po', si chiama Aki e mi ha mandato due foto, in una il nostro Aki se ne sta bel bello seduto e attento sul prato guardando l'orizzonte, nell'altra è in piedi accanto al suo padrone ed è un cane talmente grande che è quasi più alto di Johnny. Fantastico, è bellissimo, mamma mia, chissà che simpatia, chissà anche quanto pelo perde. Bello, bellissimo, complimenti Johnny, dai una carezzona sulla testa ad Aki. Noi adesso ci ascoltiamo una bella novità, io vi faccio ascoltare una bella novità firmata Rodigini, si intitola Batti cuore, il vostro cuore sta battendo? Ve lo faccio battere io adesso, su via.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso 0423 736680.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche e Basilicata. A seguire Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tra le altre. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i servizi regionali. Caldo record sull'Italia, ma nelle prossime ore scenderanno a 7 le città contrassegnate dal bollino rosso in conseguenza di un rapido calo delle temperature. Bollino verde quindi per Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Ancona. Temporali, grandine e raffiche di vento continuano però a colpire le coltivazioni del nord. A 90 anni a Roma si è spento Francesco Massaro, regista e sceneggiatore nato a Padova nel 1935, attivo per oltre 50 anni tra cinema e televisione. Gli esordi negli anni 60 come assistente alla regia di Luchino Visconti e aiuto regista di Pietro Germi, Dino Risi e Edoardo De Filippo. Nel 1972 la sua prima regia cinematografica, Il generale dorme in piedi, con protagonista femminile Mariangela Melato. È tutto.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
14: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Sorriso!
20: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ed era Matteo Bensi, Un bacin d'amor. Non è la stessa canzone di prima, il titolo è molto simile per una parola. Carix Resini, rieccoci qua alle 17:11 minuti nello studio di Radio Sorriso. Oggi si parla di cani, meravigliosi, meravigliosi animaloni che ci fanno sempre molta molta compagnia e ovviamente ci piacciono, non a tutti in realtà. Qualcuno mi dice, ma c'è tipo Francesco mi ha detto, io avevo un cane di plastica, muoveva la testa, di quelli sapete che stanno, che li attacchi in macchina vicino sul cruscotto e muovono la testa, poi a un certo punto questa testa fortunatamente finta si è staccata e allora lì non ha più avuto modo. Ecco, non è una persona da cani nemmeno Giovanni di Castelgomberto, mi dice, né io né mia moglie abbiamo proprio tutta la pazienza, tutta la voglia. Beh, fate bene, cioè il cane va preso con sé se si ha la voglia di prendersi l'impegno, se non ce la si sente, se non si vuole, va benissimo così. Caro Giovanni, per te arriva Lida Ferrarese con Ritorniamo insieme.

0: Ed era Stefania Cento con Figli di Nessuno. Oggi però noi andiamo avanti a parlare dei nostri amici a quattro zampe, i nostri amici cani. E abbiamo un amico che è un grande appassionato e mi ha mandato delle foto bellissime, nonché questo vocale. Sentite un po' chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno Sorrisini.
0: Ciao Marco Zeta.
1: Allora, i miei bambini pelosi sono Gold e Zeus, due Golden Retriever di 5 e 3 anni e mezzo. E se posso, visto che oggi è la giornata mondiale del cane, nel mio ultimo CD ho voluto dedicare una canzone proprio ai nostri bambini pelosi. È una poesia che mi era stata donata quando purtroppo avevo perso la mia prima Golden, e si intitola Ti presterò un cane, e secondo me è molto carina, nel senso che ci fa vivere l'amore per i nostri amici a quattro zampe in una maniera particolare. Buon ascolto a tutti, ciao Sorrisini.
0: Certo Marco, guarda, la stavo proprio per mettere io, se non fossi intervenuto tu sarebbe andata comunque in onda. Tra l'altro poi Marco mi spiegava in un altro vocale che è proprio l'idea della canzone, di questa poesia, è che ovviamente il cane vive molto meno dell'essere umano, e quindi quando poi il cane ci lascia noi ci rimaniamo molto male, però in questa canzone ci viene spiegato come in realtà il cane è un prestito che ci arriva per vivere degli anni felici, ma poi il cane va restituito al legittimo proprietario, ovvero chi ha creato tutto il creato. E scusate la cacofonia, arriva, eccola qua, Ti presterò un cane. Grazie Marco, ti abbraccio e ti bacio.

0: Girasoli, Reginella Campagnola, salutiamo l'amico Tony Merica che si ricorda del cane della nonna che si era ammalato e non voleva più mangiare, però dalle mani di Tony mangiava, quindi Tony ha anche un po' questa componente quasi mistica di guaritore di cani. Bravo Tony. E beh, i cani lo sentono proprio a pelle quando gli vuoi bene, cioè se voi siete una persona che vuole bene ai cani avrete anche notato che magari fate una passeggiata fuori e i cani delle altre persone vengono ad annusarvi, a salutarvi, a farvi una coccola, una carezza e a chiederla più che farvela effettivamente. Ecco, fatemi sapere se siete anche persone del genere. Io sì, sicuramente a me i cani vengono sempre a salutare, però quando sono con il signor Ciccio salutano più lui che me e questa cosa non mi piace molto. Vabbè, andiamo a salutare Giovanna di Verona. Lei ricorda sempre con piacere il suo amico cane Moppy, che non c'è più, mi ha mandato però una foto e assomiglia molto alla mia amica cagnolina Titti di quando ero piccola, ce l'avevano i miei nonni. Ciao Giovanna, ti mando un bacione, un saluto anche a Nello a Pordenone che mi ha mandato invece la foto di Balù, il cagnolino di sua figlia, un graziosissimo barboncino grigio, molto bello. Ciao Nello, ho fatto una rima, facciamo una pausa.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci piace il flashback con Antonio Summa qui su Radio Sorriso, le 17:38 minuti. Saluto Katia Bovolenta che mi ha mandato il video del suo cagnolino Rocky, che è piccolino, è un meticcio piccolino, e sta seduto sulle zampette dietro come se fosse seduto a tavola, con le zampine davanti tutte belle drittine. Un amore, grazie Katia, ti mando un bacio e mando un bacino anche a Rocky ovviamente. Paolo invece si sta dipingendo un mare in mano, sta creando questo bel quadro, bellissimo, sei molto bravo e non vedo l'ora di vederlo finito, ricordati di mandarmelo che sono ancora super curiosa. In Germania c'è Roberto e dice: vita da cani, questo è il nostro cucciolotto di 16 anni, si chiama Sid e se ne sta bel bello spapparanzato a letto. E beh, 16 anni vuol dire che ha un'età anche lui e si merita tutte le spapparanzate dell'universo. Grazie Roberto. Io adesso vi ricordo invece un appuntamento imperdibile. Questa sera sintonizzatevi su Radio Sorriso a partire dalle 21:30, se non lo siete già ovviamente, perché tanto lo so che siete qui da domani a sera ad ascoltarci, perché questa sera dalle 21:30 giusto appunto cosa succede? Beh, diretta radio da Castel Gomberto, provincia di Vicenza, dove si esibirà l'orchestra di Marianna Lanteri. Per chi non potrà andarci, beh, ve la potete ascoltare su Radio Sorriso. E allora adesso Marianna ce la sentiamo con questo bel ballo di gruppo. Ci scateniamo un attimino? Si paga, si paga. No, stasera non si paga nulla, non vi preoccupate.

con Rossella Ferrari in Casanova, ubriaca di te. C'è la richiesta Sergio di Zimella, che voleva dedicare questa canzone ai suoi cognati Anna Maria e Gabriele. Allora un saluto a tutti voi anche da parte mia. Saluto poi Anna di Vicenza, che ha due cagnoline di 3 anni, Lilli e Lulu, bianche, piccoline, graziosissime. Mi ha mandato una foto davvero carina, davvero simpatica, perché sembrano proprio in posa per fare una foto anche con lo sguardo un po' da dure. Bello, ci piace molto. Grazie Anna, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi ci balliamo un'altra polca, che ne dite? Vi va? Avete voglia? C'è Massimo Andreotti con Genius.

Bailando, arriviamo alle 17:53, sempre bailando comunque, sia ben chiaro. Sorrisini belli, è già arrivato il momento di salutarci per questo pomeriggio, ma non vi preoccupate, adesso arriva Patrick, vi porta fino alle 20 e quindi resterete senz'altro in ottima compagnia. Io vi do un bacio, vi do un abbraccio e vi do anche appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, 16:30, qui sulle frequenze di Radio Sorriso, sarò pronta ad accontentarvi. Vi mando l'augurio di una bellissima serata e come sempre a ritmo di mambo mi avvio verso l'uscita. Questa sera per voi faccio partire Mario Riccardi con la Cummare, con un saluto a tutte le Cummari là fuori. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande dal vostro Patrick. Oggi martedì 21 luglio, sono le 18:08. Io sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20, quindi aspetto le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta via WhatsApp al 345-48-45-663 con i vostri messaggini, anche vocali se volete, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680 o 736681 per richiedere appunto la vostra canzone preferita, come ha fatto la nostra amica Nadia di Treviso, che vado a salutare subitissimo. Carissima Nadia, un grande bacio e un grande abbraccio, e insomma grazie per essere sempre fedele a Radio Sorriso, come lo sono del resto tutti gli ascoltatori che sono lì che ci ascoltano in questo momento. Tu mi hai richiesto una bella canzone di Marianna Lanteri, e allora io ti vado ad accontentare subito con Io ti penso. Però vi ricordo che stasera dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto ci sarà appunto la serata trasmessa dell'orchestra di Marianna Lanteri, quindi mi raccomando, sintonizzati sempre su Radio Sorriso dalle 21:30, mi raccomando. E allora, dicevo, vi faccio ascoltare Io ti penso di Marianna Lanteri, e poi accontenteremo l'amica Alba di Celle Ligure, che vado a salutare. Mi ha mandato un messaggino con scritto: ciao caro Patrick, un abbraccio fortissimo e buona serata a tutti, se possibile vorrei ascoltare Teneramente cantata da te. E allora io ti accontento, cara Alba, però prima Io ti penso con Marianna Lanteri per voi.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo martedì 21 luglio. E allora andiamo a salutare subito un'amica che mi ha telefonato allo 0423 736 680. È l'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, sempre sempre simpatica. Ci facciamo di quelle risate con la Rita al telefono, veramente incredibili. Ciao Rita, un abbraccio a te e anche alle tue figlie. Grazie, grazie di cuore. E Rita ci ha richiesto una bella canzone dal titolo Cielo Incantato, e andiamo ad ascoltarla con la voce di Gianni Dego e Doris. Pronti con una bella begin? Salutiamo anche Dina di Rodeano, che mi ha mandato la foto del piatto di Solidea, mi ha mandato la panzanella. Madonna, che spettacolo, ragazzi! Veramente un piatto speciale, la panzanella. E intanto ci ascoltiamo Cielo Incantato con Gianni Dego.

anche la voce di Patrizia con questa bella tarantella dal titolo Molla Tutto. Vi ricordo con Patrick in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare gli amici Lea e Luigino che mi hanno scritto: ciao Patrick, a Laggio, credo che Laggio sia una località, però non saprei dove si trova sinceramente. Comunque sicuramente sarà in qualche bel posto di montagna, perché mi dicono che ci sono 17 gradi, belli freschi. Speriamo rinfreschi anche da voi. Grazie ragazzi, vi mando un abbraccio grande, grazie per avermi tenuto al corrente che lì a Laggio ci sono appunto 17 gradi. Complimenti ragazzi, beati voi che dormite con le coperte e state belli freschi. Un abbraccio grande. E allora ragazzi, vi faccio ascoltare anche i Rodigini adesso, prima della pausa pubblicitaria, una bella canzone dal titolo A mano, la voce di Francesco, una bella cumbia, una bella novità appunto dei Rodigini. Per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi Vacanze di Padova.
11: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 650 51 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

per il brano del mese con Elena Cammarone. Qui su Radio Sorriso abbiamo ascoltato questa Sei Tutto con la sua grande grinta, questo bellissimo moderato. E adesso ragazzi voglio farvi giocare, perché il primo che mi scrive tramite WhatsApp al 345 48 45 663, viva Radio Sorriso, si aggiudica due biglietti per partecipare allo spettacolo Bolero Carmina Burana che si terrà sabato 25 luglio al Festival di Maiano in provincia di Udine. Quindi il primo che mi scrive viva Radio Sorriso al 345 48 45 663 si aggiudicherà questi due biglietti per partecipare appunto a questo bellissimo spettacolo del Bolero e la Carmina Burana a Maiano, al Festival di Maiano in provincia di Udine.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati anche la voce di Enrico e Sabrina Musiani con questa chitarra vagabonda. E adesso vi ricordo anche il Sorriso in Piazza, perché ritorna a Jesolo in Piazza Torino giovedì 23 luglio dalle ore 21. Si balla con musica delle grandi, la musica delle grandi orchestre, il divertimento, animazione e gadget insieme al nostro direttore Alex, ad Iris e a Giovannino. A fare da cornice a questo grande spettacolo, questo Sorriso in Piazza, ci saranno i ballerini del Prestige di Vigo d'Arzere. Ingresso gratuito, mi raccomando, quindi non dovete pagare nulla, si entra, si balla, ci si diverte e vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio in Piazza Torino con Sorriso in Piazza. E mi raccomando, non mancate a questo bellissimo appuntamento estivo. E adesso andiamo sempre in musica, dopo avervi raccontato di questo Jesolo, però vi ricordo che questa sera dalle 21:30 è in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza, ci sarà l'orchestra di Marianna Lanteri, quindi non mancate a questo grande appuntamento di questa sera. I mix di ritornelli con Mario Riccardi per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir, morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa estesa al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca, Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede, parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, dove stava nuotando, in corso le ricerche in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio: l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso...

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso dagli studi di Castelfranco Veneto con il vostro Patrick. Oggi martedì 21 luglio, sono le 19:06 e sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20. E allora andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia che mi ha appena telefonato allo 0423736680 e mi ha richiesto una bella canzone di Francesca Mazzuccato. Io ti aspetterò. E poi accontenteremo anche gli amici Desi e Alessandro di Mira che ci dicono: ciao Patrick, vorremmo ascoltare una canzone di Sandrino Piva dal titolo Senza Catene. Un saluto a tutti voi sorrisini. E allora carissimi, io vi lascio in compagnia di Francesca Mazzuccato con Io ti aspetterò, questa bellissima cumbia per l'amica Flora di Brescia, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. E poi accontenteremo Desi e Alessandro di Mira.

Sandrino Piva per voi, senza catene per gli amici Desi, Alessandro di Mira. E allora ragazzi, facciamo questo bel gioco. Io vi do il numero di WhatsApp, il 345 48 45 663, ripeto 345 48 45 663. Il primo che mi scrive viva Radio Sorriso, mi raccomando, scrivete viva Radio Sorriso, mi inviate il messaggino e io vi regalo due biglietti per partecipare al Festival di Maiano per vedere appunto questo spettacolo Bolero e Carmina Burana, sabato 25 luglio. È il primo che mi scrive, gli regalo due biglietti per partecipare a questo grande spettacolo al Festival di Maiano sabato 25 luglio. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Valeria di Treviso, che mi ha richiesto una bella canzone dal titolo Bell'amore di Marilisa Maniero e Marco Negri. Con la voce di Marco arriva questo bel valzer e poi accontenteremo l'amica Giovanna di Noale, che ci ha richiesto Principe del Monte e un bel tango con Paolo Bertoli. Intanto arriva Marco con Marilisa Maniero, Bell'amore.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo che questa sera dalle ore 21:30 in diretta su Radio Sorriso da Castel Gomberto in provincia di Vicenza ci sarà l'orchestra di Marianna Lanteri. Quindi ascolteremo una grande serata con Marianna Lanteri e tutta la sua orchestra dalle ore 21:30 in diretta su Radio Sorriso da Castel Gomberto in provincia di Vicenza. E adesso vado a ricordarvi un altro grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso. Prepariamoci al Natale. Lo so ragazzi, forse è un po' presto per parlare di Natale, però ricordatevi che dopo Ferragosto il Natale arriva subito. Quindi prepariamoci al Natale ballando in Slovenia 27, 28 e 29 novembre. Ci sarà un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria e per persona, vi ricordo, in camera doppia il costo è di 449 euro. Per prenotazioni fino al 31 agosto potete chiamare lo 0423 7367 in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per questa bella iniziativa con Radio Sorriso ballando in Slovenia preparandoci al Natale. Vi ricordo le date, sono il 27, 28 e 29 novembre. Se non sbaglio dovrebbe essere un venerdì, un sabato e una domenica. Nova Gorica, Lubiana, lago di Bled, mi raccomando, ci saranno tante belle sorprese, tanti, insomma, tre giorni di divertimento, quindi non potete mancare. Vi ricordo, chiamatelo 0423 7367 per tutte le prenotazioni, anche per informazioni. Vi ricordo che le prenotazioni sono aperte sino al 31 agosto. E allora proseguiamo sempre in musica su Radio Sorriso. Arriva Gabriele e l'orchestra dei Philadelphia. Questa è Monella Capricciosa.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, che ci ha offerto il brano del mese Sono Tua, questa bella novità con Francesca Mazzucato in Radio Sorriso, martedì 21 luglio, 19:37 minuti, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Mi raccomando, questa sera martedì 21 luglio dalle ore 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza, l'orchestra di Marianna Lanteri con la sua bella serata, quindi ascolteremo la serata di Marianna Lanteri in diretta su Radio Sorriso dalle ore 21:30 questa sera, e mi raccomando, restate sintonizzati sulla vostra radio più giovane che mai. Adesso andiamo sempre in musica, vi porto indietro di qualche anno, quando si cantava Il Mondo, però a proporcelo questa sera è l'orchestra di Pietro Galassi per voi.

Con questo bel moderato dal titolo Indimenticabile. Andiamo sempre in musica. Se son rose fioriranno, ragazzi, lo dice Matteo Tarantino con questo bel moderato. Lo ascoltiamo e lo balliamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20.

ci siamo ascoltati anche con la fisarmonica di Luigi Guerra questo bel tango dal titolo Fuego. E adesso ragazzi, io vi ricordo nuovamente il Sorriso in Piazza a Jesolo in Piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è completamente gratuito, quindi vi aspettiamo questo giovedì a Jesolo in Piazza Torino per ballare sotto le stelle. Mi raccomando ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento, gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso, come un grande appuntamento è quello di tra poco, tra circa un'oretta e mezza andrà in diretta da Castel Gomberto in provincia di Vicenza l'orchestra di Marianna Lanteri, quindi restate collegati su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo giunti ormai al termine di queste due ore trascorse insieme, io vi do appuntamento qui radiofonicamente parlando per giovedì alle ore 18, dalle 18 alle 20, sempre in cocktail di sera con il vostro Patrick. Vi ringrazio per i vostri bei messaggini, un bacio, un abbraccio a tutti voi, trascorrete una bella serata in famiglia e vi lascio con questo bel mix con Roberto Tomasi e Mirna Fox, ricordando anche i mitici 883. Quindi ascoltiamoli e balliamoli. Ciao a tutti, buona serata dal vostro Patrick. Un bacio!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:00.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Il cedimento di schianto dell'anticiclone in questa giornata di martedì sull'Italia settentrionale determinerà in queste ore fenomeni temporaleschi anche di forte intensità al nord, con rischio grandinate anche di medio-grosse dimensioni e colpi di vento. La fase instabile però si esaurirà entro la nottata e domani sarà una bella giornata con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, e finalmente un caldo vivibile, la classica estate mediterranea. Le temperature massime, grosso modo attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Oh oh oh! Non oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a €38 direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Sorriso.
4: Momento di Zona Cinema.

Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a una nuova puntata, una nuova settimana di Zona Cinema con me, Elisa. Tenetevi po' forte perché questa volta il film è bello tosto. The Iron Lady, così si intitola, film biografico uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, interpretato da una magistrale, Meryl Streep, e che per questo ruolo poi ha vinto dei riconoscimenti, ma insomma avremo modo di parlarne sicuramente. E il film racconta la vita di Margaret Thatcher. La conoscete, è stata la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito, la Lady di Ferro, The Iron Lady, no? Come suggerisce anche il titolo. E questo film dimostra e ci fa vedere la carriera politica, ma anche gli aspetti più personali dell'esistenza di questo personaggio. Una storia che alterna il presente, quindi abbiamo una Margaret Thatcher ormai anziana che ripensa al passato, ripensa ai momenti più importanti della sua ascesa politica, e tutto questo è condensato in questa pellicola protagonista di questa settimana. Se l'avete visto questo film, se volete dirmi qualcosa, una vostra impressione, se volete dirmi anche se l'avete o meno visto, 345 48 45 663. Luigi Guerra con Sentimental.

Lucia Nonelli con Musica Vera. Allora parliamo di The Iron Lady, quindi la donna di ferro. Chi è? Margaret Thatcher. È un film che racconta l'infanzia e la giovinezza di questa donna cresciuta in una famiglia molto semplice, con forti valori di impegno, di determinazione, di volontà. Dopo gli studi, dopo il matrimonio con Dennis Thatcher, decide di dedicarsi alla politica. Questa donna che è stata la prima donna primo ministro del Regno Unito. Grazie alla sua ambizione, alle capacità, entra nel Parlamento britannico, diventa poi la leader del Partito Conservatore e nel 79 viene eletta primo ministro, diventa la prima donna a ricoprire questo ruolo nel Regno Unito. Cosa succede durante il suo governo? Ce lo racconta questo film e ve lo racconto io fra pochissimo. Prima però un po' di musica per stemperare l'orchestra Sorriso con la voce di Stefania Primavera. Questo è il titolo del brano.

Angelotto con È Festa. Stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, The Iron Lady, la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? Margaret Thatcher. È un film che racconta la vita di questa donna, racconta l'infanzia, la giovinezza, l'ascesa politica, ed ecco che arriviamo al punto e al momento in cui Margaret Thatcher diventa primo ministro, la prima donna che ricopre questo ruolo nel Regno Unito. E durante il suo governo Margaret Thatcher affronta importanti crisi economiche, crisi sociali, introduce politiche basate sul libero mercato, sulla riduzione del ruolo dello Stato. È una leadership che viene messa davvero alla prova anche dalle guerre, la guerra di Falkland contro l'Argentina, le proteste contro le riforme che ha fatto, molto radicali, molto difficili. E dopo anni di governo perde il sostegno del suo stesso partito, è costretta a dimettersi, siamo nel 1990, ed è un film che si conclude mostrando questa Margaret Thatcher anziana che riflette su se stessa, riflette sulle proprie scelte, sulle scelte fatte, sul prezzo del potere, sulla propria vita in generale. Quindi è uno spaccato di storia reale, un film biografico molto bello, molto interessante, che andremo a sviluppare nel corso delle prossime puntate. Quindi io vi aspetto con la prossima puntata di Zona Cinema, sia giovedì sia sabato, sempre alle 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: come una coppa di champagne su Radio Sorriso. Buonasera sorrisini, buonasera a tutti. Sono le 21:34 minuti, in questo momento siamo a Castelgualberto, prontissimi per la serata con Marianna Laranteri e il suo Forever Young. Quindi una bella serata da passare assieme, abbiamo ancora una decina di minuti prima che inizi il tutto, quindi una serata straordinaria in compagnia, ricordo, dell'orchestra di Marianna Laranteri, ma soprattutto di noi di Radio Sorriso. Ci ritroviamo tra pochissimo,
1: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
10: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: vorrei fermare il tempo qui a Radio Sorriso, direttamente in diretta da Castel Gombarto, dove tra pochissimo inizierà lo spettacolo di Mariana Lanteri, Forever Young. Nel frattempo vado a salutare anche il nostro direttore Alex. Buonasera direttore.
1: Buonasera Iris e buonasera a tutti i nostri ascoltatori in diretta che ci stanno seguendo in questa prima diretta con Abi Record, agenzia appunto Bagutti, che ringrazio.

0: Ebbene sì, cari amici di Radio Sorriso, ci siamo quasi pronti per iniziare questa grande diretta dalla provincia di Vicenza a Castel Gomberto, una serie di dirette che vi regaleremo durante l'estate 2026. Sarà un'estate ricca di sorprese con Radio Sorriso, oltre che ai nostri appuntamenti danzanti in tante belle piazze del nord-est, saremo appunto anche in diretta con tante belle orchestre della scuderia Bagutti. Iris, com'è l'atmosfera?
1: Ma devo dire che insomma dopo un primo inizio un po' così, perché avevamo paura della pioggia e qui addirittura nel pomeriggio lo possiamo dire ha grandinato, però poi Radio Sorriso porta sempre il sole e di conseguenza il sole è arrivato anche a Castel Gomberto e tra pochissimo Marianna sarà sul palco, si stanno preparando i ragazzi, si stanno preparando anche tutti i ballerini, ci siamo, perché tu vedi, io non vedo, sono girata di spalle, quindi io vedo tutto il pubblico che è entusiasta di rivedere Marianna dopo magari anche un po' di tempo.
0: Anche perché insomma veramente vedo che mancano pochissimi.

Pochissimi secondi all'inizio, perché vedo il fumo, il silenzio, sta per partire, eccola, eccola, parte la base. Allora buona serata e buon divertimento con l'orchestra di Marianna Lanteri questa sera per voi su Radio Sorriso.

0: stasera per voi a Castel Gomberto le nuove canzoni di Mariana Lanteri.
1: Grazie a tutti, vi diamo veramente il benvenuto, una buona sera a tutti quanti da parte mia e di tutta la mia orchestra. Grazie perché siete qui con noi questa sera, avete sfidato il tempo nonostante ci sia brutto tempo in giro, voi siete usciti lo stesso e siete venuti qui a ballare insieme a noi e a divertirvi insieme a noi. Allora vi ricordo che siamo in diretta su Radio Sorriso, quindi salutiamo tutti gli amici, salutiamo Alex, Iris e tutti gli amici di Radio Sorriso. Fate sentire un bel applauso, fate sentire il vostro calore, il calore di Castel Gomberto. Grazie a tutti. Allora siamo partiti, noi partiamo con la serata, con le canzoni, con il ballo. Questa canzone la conoscete, si intitola Un mondo a colori e partiamo, vai!

0: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelo.

0: Silvestre Gomberto per Marianna, Ludovica,
1: l'orchestra. Grazie, grazie, grazie. Allora andiamo sempre avanti, questa volta voglio presentarvi la nuova voce maschile della mia orchestra, Nico Calvano, con questa bella canzone che si intitola L'amore resta. Per tutti voi, ci stringiamo un pochettino, creiamo un po' di atmosfera.

0: mano all'orchestra.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie. Allora continuiamo a presentare le mie canzoni. Questa è una delle mie nuovissime canzoni, si intitola Apri il mio cuore, una canzone che parla sempre d'amore per tutti voi.

0: Non smettete mai di amare, aprite il vostro cuore e fate un applauso alle nuove canzoni di Marianna.
1: Grazie.
0: Apri il mio cuore.
1: Per tutti voi, grazie. Grazie, grazie davvero.
0: Marianna, scaldiamo un pochettino la pista con una bella baciata. Dai, dai, dai, dai, dai.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Esta noche todo quiere el amor.
0: Guardalo, guardalo.

Grazie, bravissimi i ballerini, grazie, grazie a tutti. Allora, cambiamo, ciao Luana, cambiamo genere e accontentiamo anche i ballerini del liscio. Partiamo con una bella mazurka dalla fisarmonica di...

Sempre in diretta da Castel Gomberto con l'orchestra di Mariana Lanteri. Il pubblico, insomma, ha già gremito la pista, stanno ballando veramente alla grande. Adesso è iniziato il momento della tradizione che anche a Radio Sorriso non manca mai, non deve mai mancare. Una bella mazurka al maestro Beppe Carnevale alla fisarmonica. Una grande serata in diretta radio questa sera con Mariana Lanteri e tutta la sua orchestra.

0: Siamo in diretta da Castel Gomberto con Radio Sorriso, questa sera la grande orchestra di Mariana Lanteri, in questo caso i suoi straordinari musicisti, in modo particolare la fisarmonica di Beppe Carnevale. Noi ci fermiamo per un momento, ritorniamo tra pochissimo ancora con la bella musica, ancora ripeto in diretta da Castel Gomberto con Forever Young, il format di Mariana Lanteri per questa estate 2026. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da un euro.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: grazie a tutti.
1: Bravo Nico. Allora ci calmiamo prima di passare alla prima parte dello spettacolo. Voglio fare una dedica, un ricordo speciale a una grandissima cantante internazionale, Whitney Houston, una delle sue più belle canzoni. Creiamo un po' di atmosfera, ci stringiamo. E Sasso presenti.

0: Serve un grandissimo applauso, il più grande di questa sera, Castelgomberto! Marianna, Whitney Houston, I Have Nothing!
1: Per tutti voi, grazie! Grazie, grazie, grazie a tutti!
0: Allora, Nico, prendi la tua chitarra, la tua voce e il tuo microfono. Vieni qua in centro pista perché prima di partire con la prima parte del nostro spettacolo alziamo leggermente il ritmo. Questa è una delle canzoni più romantiche e belle del mondo. Si chiama Angel.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Meritatissimi, grazie. bravo. State giù ragazzi, state tutti qua perché cambiamo solo il protagonista e il solista. Questa è la chitarra del nostro Alex Viti, vi porta nella musica internazionale, vi porta a ballare i grandi successi di Santana. Questa è Europa, rialziamo il ritmo a tempo di cumbia, poi partiamo col movimento, dai.

applauso per la chitarra di Alex Viti. Fateglielo bello grande l'applauso, dai, fatelo sentire. I nostri solisti questa sera. Marianna vi prende e vi porta in Oriente. Iniziamo a divertirci, inizia la nostra prima parte dello spettacolo.

0: Marianna. Arriva la baciata, vi vogliamo in pista, iniziamo a scaldare un pochettino, eh.
1: Cari sorrisini, sempre in diretta da Castel Gombardo con l'orchestra di Mariana Lanteri, Forever Young, il format di quest'estate di Mariana. Noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra qualche minuto ancora in diretta con Mariana Lanteri e la sua orchestra.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 23:00.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso!
5: Solo il tuo sapore, la baciata!
6: Grazie.
5: Si inizia, adesso Forever Young. Vi vogliamo girati verso il palco? Perché adesso è il momento di divertirsi, di iniziare a collaborare con noi. Inizia!

0: dedicato a tutte le donne che quest'estate hanno deciso di essere un po' bugiarde.
1: Ma chi?
0: Come te? Bugiarda!
1: Non è vero?
0: One, two, three, four.
1: Posso forse dire che è tensione? Come la

Grazie! Vi è piaciuto lo spettacolo? Grazie! Allora venite avanti, alpini compresi, venite qua, perché adesso facciamo la vostra

amici di Radio Sorriso, che siamo in diretta.

0: Grazie, grazie. Allora rimanete lì perché adesso facciamo la vostra canzone, questa canzone ormai che la conoscono,
1: Arianna,
0: tutti.
1: Scusa solo un secondo, per correttezza, facciamo questa canzone per voi alpini, poi ci fermiamo un minuto a coprire le ciabatte, la corrente, perché sta ancora piovendo, eh. Poi se riusciamo riprendiamo, se non andate via tutti riprendiamo subito dopo 5-6 minuti, dopo che abbiamo messo a posto la corrente.
0: Rimanete qui, dai. Ce la cantiamo tutti insieme, avvicinatevi un pochettino, questa è dedicata a tutti gli alpini. L'applauso all'autore Beppe Carnevale. Penna

0: Festa di Gomberto a tutti voi.
1: 100 anni, mamma mia, del gruppo Alpini di Castel Gomberto. L'applauso ci vuole doppio. Bravi, è veramente un onore, grazie. Grazie.
2: Grazie a te Marianna.
1: Grazie a voi.
0: Allora Marianna, ragazzi, copriamo qua le ciabatte, copriamo tutto quello che...
3: Ritorniamo in diretta con Radio Sorriso da Castel Gomberto, qui insieme a Marianna Lanteri e al suo spettacolo Forever Young. E devo dire che è una serata bellissima, straordinaria, purtroppo è arrivata anche quella che ci aspettavamo, la pioggia. L'avevamo schivata all'inizio serata, è partito tutto alla grande, poi qualche piccola goccia. Adesso stanno mettendo in sicurezza quello che è il palco per poi cercare di ripartire, perché giustamente poi è stato fatto anche questa bella canzone che gli Alpini, tra l'altro abbiamo qui tutti gli Alpini di Castel Gomberto, il gruppo Alpini che ricordiamo quest'anno la sezione Anna di Valdagno festeggia 100 anni. E abbiamo lei, la protagonista della serata, Marianna Lanteri. Ciao Marianna!
1: No, mi piace l'ombrellone, ma in realtà piove, non c'è il sole.
3: No, vabbè, però noi portiamo il sole in qualche modo.
1: Ciao a tutti!
3: Dai, l'avevamo schivata, quindi insomma, metà serata è andata, quasi tutta ormai.
1: L'abbiamo
3: quindi
1: schivata per un bel po', dai, Diciamo che ci è andata quasi bene.
3: Sì, dai, quasi bene. Adesso vediamo un po' se si riga.
1: Ancora un'oretta, finivamo. Vabbè, magari poi smette tra un po', adesso aspettiamo un attimo.
3: Aspettiamo un attimo. Come sta andando questa estate?
1: Bene, molto bene. Lo spettacolo mi piace molto. E ogni anno ovviamente cambiamo, come vedete poi dalle dirette, dalle registrazioni che si vedono, e quindi ogni anno cambiamo un po' lo spettacolo, cambiamo, cioè quest'anno abbiamo rinnovato anche il corpo di ballo e insomma ci divertiamo tantissimo, perché è bello, poi gli anni 90, alla fine facciamo tutto un'ora di anni 90, anni 2000, e tutto coreografato, spettacolo, costumi. Ci sono gli effetti sonori, questi qua sono effetti sonori, effetti spavento si chiamano questi.
3: Vabbè, spaventano anche Marianna, che nonostante sia abituata dal palco.
1: Tutti i giorni, guarda che faccio la prova, e parte, tu non fai in tempo a prepararti psicologicamente, è partito già il colpo. Comunque vabbè, bello.
3: Va bene, noi vi auguriamo naturalmente ancora una grandissima estate, speriamo di trovarvi sul palco tra pochissimo.
1: Sì, speriamo che smetta, se non scappano via tutti, madonna, ma comunque secondo me non scappano, dai, si andranno a rifugiare sotto il tendone, perché nonostante il tempaccio che c'era prima, sono arrivati in tanti, perché prima è grandinato qua,
3: Sì, l'abbiamo raccontato in radio, che oggi...
1: Io non c'ero ancora, però so che Beppe sarebbe beccata tutta la grandine.
3: Comunque dobbiamo dire che i ballerini non demordono, perché no, continuano a ballare in pista.
1: Infatti, tra l'altro penso che si scivoli da Dio lì in mezzo, quindi, però vedo che secondo me hanno testato prova muscolatura, vedere l'equilibrio.
3: Comunque, sono forever young,
1: sempre forever young, non bisogna mai mollare.
3: Grazie Marianna Lanteri.
1: Ciao Iris, ciao Alex. Grazie. Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso, un bacione.
3: Grazie.
1: Senti che c'è Beppe in sottofondo.
2: Grazie Marianna.
1: Ciao a tutti.
3: Allora direttore, cosa dice di questa serata? Noi ci siamo improvvisati con l'ombrellone.
4: Per fortuna ce l'avevi in macchina Iris, sempre previdente, bravissima. Insomma, una bellissima serata, purtroppo dai, è arrivata qualche goccia, quindi è arrivato anche il momento di salutare i nostri sorrisini con questa prima diretta dell'estate con appunto la Scuderia Bagutti, questa sera Marianna, e presto vi daremo qualche altro appuntamento con qualche altra grande orchestra. Grazie per essere stati con noi, speriamo che la diretta sia stata di vostro gradimento, aspettiamo qualche messaggio così domani lo leggiamo anche in diretta. E che dire, grazie Iris, sempre un'ottima compagna di viaggio, grazie di cuore a tutti e buona serata, buon ascolto e buonanotte.
3: Grazie Soresini, buonanotte. Noi vi aspettiamo domani mattina con le nostre dirette a partire dalle 6 e poi alle 8 arriverà anche Giovannino e alle 10 la sottoscritta. Grazie a tutti e una buonanotte. Grazie Soresini e la musica. Noi continuiamo naturalmente con la bella musica di Radio Sorriso.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in pancione al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: È mezzanotte.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 736 12.
2: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: È 12:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche, Basilicata. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri nel mondo del lavoro, come rileva AI Jobs Barometer 2026, pubblicato da PwC. Lo scorso anno gli annunci che richiedevano competenze sull'intelligenza artificiale hanno registrato un balzo del 69%, il doppio rispetto al 2024. Le retribuzioni risultano di conseguenza in media il 42% più pesanti rispetto ad altri ruoli. Neil Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha pubblicato gratuitamente su YouTube il cortometraggio di fantascienza Nightborn, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche se va escluso il lavoro preparatorio suo e di altri collaboratori. Una proposta che sta facendo discutere non solo il mondo del cinema. Termina così questa edizione del giornale. Infatti è questa l'ultima notizia.
3: Le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

È pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. Sul decesso di Abderrahim Fakir e le tensioni successive a Bologna, intervento della premier Giorgia Meloni. In un post, la presidente del Consiglio sottolinea quanto sia doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma aggiunge che nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Per chiarire le cause del decesso del 42enne di origini marocchine Fakir, la Procura della Repubblica di Bologna ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Si tratta di 6 persone, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Fino alle ore 23:59 del 12 agosto prossimo è possibile partecipare al concorso pubblico RIPAM, destinato al reclutamento di 50 funzionari amministrativi da inquadrare a tempo indeterminato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.